casa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola che da sempre

0: bruci forte ancora. L'amore qui non passa mai, mai.
1: 60-70 Classics.
2: 60-70 Classics.
1: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: tuo animale
1: vintage.
2: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un giorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse. Dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano, che avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran, rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Per far progredire questi colloqui, gli USA hanno proposto un piano chiaro: Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Hezbollah, dal canto suo, chiede che Israele cessi prima le ostilità. La Commissione UE va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma la Lega frena. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Resta unanime intanto la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su un edificio in Romania che ha portato al ferimento di 2 persone. Il drone è caduto su un palazzo residenziale e a seguito dell'impatto si sarebbe verificato un'esplosione che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al 10° piano. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione trasportata in ospedale. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove è ricoverato in isolamento. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo 20enne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica. Lo speleologo è di nazionalità italiana, definito cosciente e collaborante, ha un arto inferiore bloccato da un masso, ferito a un piede, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket. Dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79 con una grande prova di squadra. Amedeo Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti seguito dai 24 di Nikola Ivanovic, mentre Milano paga un pessimo 5-24 da 3 punti di squadra. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
2: Questa è
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Radio, un saluto da Davide Roberto in questo lunedì 1° giugno. Siamo arrivati a giugno, 7-5 minuti, come al solito pronti, prontissimi per raccontarvi tutto quello che accade nel Salento, sul territorio leccese e pugliese. La prima ora sarà dedicata all'informazione, la seconda dalle 8 in poi alle curiosità dell'almanacco e poi 9:30 rassegna stampa nazionale e locale per un riepilogo delle notizie più importanti. E ovviamente c'è la buona musica, se vorrete anche le vostre richieste possono pervenirci al 380 20 20 029. Vi ricordo anche che oggi pomeriggio avremo il confronto tra candidati sindaco di Tricase per il ballottaggio ormai imminente, quindi saranno nei nostri studi Antonio De Donno e Andrea Morciano per appunto un ultimo confronto prima del voto. Ma io direi di cominciare subito, il primo brano di giornata è già pronto e ci aiuta ad omaggiare un grande artista, Dodi Battaglia dei Pooh, che oggi compie 75 anni. Tra i tantissimi grandi successi dei Pooh, alla fine la nostra scelta è ricaduta su Chi fermerà la musica.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.

giornata. Apriamo con gli incidenti. Un conducente alla guida di un quad ricercato dai carabinieri dopo aver coinvolto un minorenne in un incidente e aver abbandonato il luogo del sinistro senza prestare soccorso. L'episodio si è verificato lungo la provinciale 358 in località Marittima, territorio di Diso. Il ragazzo era in sella al proprio motociclo quando è entrato in collisione con il quad che procedeva nella stessa direzione. Dopo lo schianto, il conducente del mezzo a quattro ruote si è allontanato. Violenta la caduta del giovane, finito sull'asfalto, è stato trasportato in ospedale e ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Gli investigatori stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza presenti nell'area per provare appunto a risalire al responsabile. Ancora incidenti, violento scontro la notte scorsa quando i militari di San Pietro in Lama e gli operatori del 118 sono intervenuti d'urgenza in via Colì per cause ancora in corso di accertamento. Una BMW, una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il motociclista 43enne che a causa dell'impatto è stato sbalzato dalla sella riportando diverse ferite. I soccorritori hanno prestato le prime cure al centauro prima di disporne il trasferimento d'urgenza al Fazzi. Pur escludendo il pericolo di vita, i medici hanno stabilito una prognosi di 30 giorni per la guarigione. I militari hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente poi per ricostruire la dinamica e stabilire le relative responsabilità. Macabra intimidazione giovedì scorso a Salice Salentino. Ignoti hanno posizionato una testa mozzata di un gatto sul balcone dell'abitazione di una 29enne assistente d'aula del tribunale di Lecce. I resti dell'animale deceduto erano esposti e ben visibili sulla strada. Immediata la chiamata ai carabinieri. I militari stanno indagando. L'area dell'accaduto è parzialmente coperta da sistemi di videosorveglianza, i cui filmati sono adesso al vaglio del personale dell'arma per identificare i responsabili del gesto.

Russos, Forever Endeavor. Ritorniamo così in diretta, ritorniamo alle notizie, ripartiamo dagli incendi. Le segreterie provinciali dei vigili del fuoco di Lecce, del CONAPO, il sindacato autonomo e della CGL Funzione Pubblica tornano a lanciare l'allarme sull'emergenza incendi che torna a mettere sotto pressione il territorio salentino e il sistema dei soccorsi. In una nota congiunta le organizzazioni sindacali denunciano una situazione che si ripete ogni anno ma che in quest'anno rischia di presentarsi con criticità ancora maggiori a causa della riduzione del personale e della carenza di mezzi. I sindacati evidenziano come l'emergenza sia già iniziata e come il comando provinciale sia stato costretto a richiedere rinforzi provenienti da altre regioni italiane. Nel documento viene puntato il dito anche contro la scarsa attività di prevenzione da parte di enti pubblici e privati, da qui la richiesta rivolta alle istituzioni. Nell'immediato è urgente la necessità di richiedere un potenziamento dell'organico del comando Vigili del Fuoco di Lecce per sopperire alla carenza di personale operativo, anche nell'ottica di potenziamenti estivi annunciati, promuovendo un interpello nazionale per rinforzare l'organico dei Vigili del Fuoco nel Salento. Normale controllo stradale si trasforma in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti a Poggiardo. I carabinieri della compagnia locale hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne di Ortelle, scoperto durante una normale perquisizione. All'interno dell'auto c'erano quasi 100 grammi di hashish finiti sotto sequestro. In casa è stato ritrovato il materiale utile per il confezionamento delle dosi. Il 33enne è stato quindi dichiarato in arresto. La crisi del canale di Frigole approda ancora una volta sui banchi della politica cittadina a Lecce, trasformandosi in un acceso caso amministrativo. Al centro della polemica il blocco prolungato delle attività di pesca, un'emergenza che sta mettendo in difficoltà economica le famiglie della Marina leccese, che traggono il proprio reddito esclusivamente dal settore. A sollevare il caso Antonio Rotundo, consigliere comunale di opposizione, che ha presentato un'interrogazione indirizzata alla sindaca per far luce appunto sulla gestione dei fondi per la manutenzione del canale di Frigole.

0: pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Palo qui su Mondo Radio, sono le 7.32, questo è il Buongiorno Salento. Noi ripartiamo dalle notizie più importanti di giornata e dai maltrattamenti in famiglia da parte di un uomo nei confronti della ex. Simulava anche di essere travolto dall'auto guidata dal padre di lei, gettandosi a terra davanti al commissariato dove la famiglia si era rifugiata per denunciarlo. È l'ultima scena, risalente al 19 aprile scorso, che ha segnato il punto di rottura definitivo, portando un uomo delle Cese a processo con rito immediato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L'uomo non avrebbe mai accettato la fine della relazione con la ex compagna convivente. Dal quel momento avrebbe dato vita a un crescendo di condotte vessatorie. Nel capo d'imputazione figura anche il figlio minore della coppia, coinvolto direttamente nelle dinamiche della crisi. Si sono chiusi gli interrogatori di garanzia degli arrestati nell'ambito dell'inchiesta ribattetori di garanzia degli

invece alle liste d'attesa che si riducono per quanto riguarda la sanità pugliese. 4 mesi dopo l'avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste, sono 191.600 le persone contattate nell'ambito dei piani di recupero delle prestazioni prenotate nel 2025 oltre la soglia del codice di priorità. Ne sono state anticipate 105.000, quindi anticipate derogate 91.000 prestazioni di specialistica ambulatoriale. Complessivamente è un buon risultato anche per quanto riguarda gli esami diagnostici con la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che ha ottenuto incrementi nel rispetto dei tempi per priorità.

di fenomeni, gli stadio qui su Mondo Radio, ritorniamo in voce, torniamo alle notizie, ripartendo dalla città di Cupertino che ha deciso di muoversi contro l'illegalità e l'ingiustizia, con la città che si è levata in volo lanciando un chiaro no a tutti coloro che uccidono con i loro crimini il vivere nella legalità. Nell'ultima decade di maggio un devastante incendio di chiare origini dolose ha mandato in fumo il megastore Risparmio Casa, nato appena un mese prima, e così in concomitanza per i festeggiamenti della Beata Vergine Maria Addolorata la città si è scossa dando vita, con l'aiuto di tutti i parroci e dei frati minori conventuali, a una fiaccolata contro le ingiustizie e l'illegalità che ha visto la partecipazione di tantissime persone. Al termine dal sagrato della chiesa si è mossa la fiaccolata, è un appuntamento a cui non mancava nessuno, nutrita anche la rappresentanza dei sindaci dei centri vicini. Veniamo invece ai parcheggi a Gallipoli, ancora sold out sul litorale, traffico e proteste da parte dei balneari. L'arrivo del ponte del 2 giugno ha riacceso i riflettori sulle aree per la sosta tra Baia Verde e Punta Pizzo. Il caso era nato con il nuovo piano sosta predisposto nelle scorse settimane per ridurre la pressione delle auto, poi il cambio di rotta con il sindaco che ha chiarito che per quest'estate nella zona dei Lidi non dovrebbe cambiare nulla, col mantenimento del vecchio assesto delle soste, un congelamento del nuovo piano, una scelta pensata per evitare scossoni immediati. Ma il primo test del ponte del 2 giugno racconta che il problema parcheggi è ancora oggi presente e i turisti lamentano disagi. Veniamo invece al recupero dal mare di quintali di rifiuti, restiamo a Gallipoli, il risultato dell'operazione maestrale promossa dall'associazione Paolo Pinto nel porto turistico Seno del Canneto. L'intervento si è svolto nelle acque dello scalo ionico, ha visto impegnati i subacquei, operatori a terra e unità navali in una mirata azione di pulizia.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna. Pomeriggio sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne Toscane, Marche, Umbria e entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud bel tempo prevalente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
1: Chiudiamo con l'ultima pagina, quella dedicata allo sport, il calcio, un Lecce al bivio con Trinchera che attende le decisioni di Corvino, il DS giallorosso ha 2 anni di contratto ma non avrebbe ancora parlato con la società. Tramonta l'ipotesi Sogliano che rimane al Verona, Lovisa e Polito sono gli altri nomi che potrebbero ambire al salto in massima divisione per sostituire il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino, che andrà via ancora non ufficializzato dalla società. Mentre in Serie C Casarano come priorità alla conferma dell'allenatore di Bari, sul mister che ha portato i rossoazzurri in C e poi ai playoff, ci sarebbero però i sondaggi di altre squadre importanti tra cui Bari e Pisa. Le parti dovrebbero quindi vedersi a breve per capire se proseguire insieme o meno. Mentre nei dilettanti il Taranto soffre ma va in finale nel match con l'Apice, sconfitta per 2-1, gara ricca di emozioni con 2 gol annullati agli ionici, ma alla fine si passa in finale per l'appunto. Chiudiamo con il basket, con Brindisi che vuol riprovare di nuovo il salto di categoria, il cantiere di nuovo

roster in attesa della serie tra Verona e Rimini che decreterà l'ultima promossa in Serie A. Si guarda ovviamente alla nuova stagione. Il campionato partirà il 27 settembre. La Valtur stavolta ci crede per ritornare nella massima serie. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio, lo spazio dedicato all'informazione. Tra un attimo tutte le curiosità dal mondo almanacco, ora ripartiamo dalla musica, arriva Brunori Sas, questa è Al di là

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È stato tratto in salvo lo speleologo italiano di 20 anni, rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Lo speleologo era rimasto cosciente e vigile mentre collaborava con i soccorritori, ma aveva una gamba immobilizzata da un grosso masso che si è staccato al suo passaggio.
1: Medio Oriente, lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano afferma che le sue difese aeree stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta statunitense. I mediatori, a partire dal Pakistan, dove l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas si recherà oggi per l'ottavo dialogo strategico bilaterale, spingono sulla discussione degli aspetti da definire, mentre la bozza è stata recapitata a Teheran in vista della relativa approvazione.
2: Ucraina, tensioni sono state registrate sulla centrale di Zaporizhzhia con Mosca che accusa Kiev di aver colpito con un drone l'edificio delle turbine dell'unità 6. L'esercito ucraino smentisce parlando di fake news e provocazioni russe. Intanto il presidente Zelensky dichiara di voler accelerare i negoziati di pace prima dell'inverno, ritenendo che la Russia stia perdendo l'iniziativa sul campo. Zelensky ha inoltre annunciato di attendere a Kiev entro due settimane la squadra negoziale statunitense.
1: Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
2: Sarà un ponte del 2 giugno scandito dalla forte possibilità di rovesci e temporali, quello che ci attende domani, con le temperature estreme di questi ultimi giorni che potrebbero lasciare il posto a un voltafaccia meteo estremo. L'ultima domenica del mese di maggio è trascorsa all'insegna del caldo intenso e del sole, tanto che in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi sono saliti intorno ai 30 gradi, ma già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario meteo.
1: Lo sport MotoGP, weekend da incorniciare per Marco Bezzecchi, che ha fatto impazzire il Mugello. Il pilota italiano ha regalato all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio. Un sogno per il pilota italiano.
3: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

eccoci qui sempre in diretta su Mondo Radio. Adesso tempo di curiosità, scopriamone subito alcune. Partiamo da Sole e Luna. Il Sole è sorto questa mattina alle 5:18 e tramonta alle 20:11. La Luna invece sorge alle 21:38 e tramonta domattina alle 6:26. Oggi la Chiesa ricorda Santi Giustino, Giovanni Battista, Annibale e Floro. Il nome Giustino deriva dal latino Justus, un nome che si attestò rapidamente in tutto il mondo romano e poi anche tra i cristiani. Se sei nato oggi, forse sei un po' troppo ingenuo, superficiale, sei portato a concedere fiducia a chi non la merita. Nella prima parte della tua vita filerà tutto liscio, più avanti invece dovrai affrontare qualche delusione. Oggi, 1° giugno, è la giornata mondiale dei genitori, mentre la citazione arriva dal libro del Siracide e dice così: che cosa può essere in comune tra il lupo e l'agnello? Lo stesso tra il peccatore e il pio.

0: Pubblicità. Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
1: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
4: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
5: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
6: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
7: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
8: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
7: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
8: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
7: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
9: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend, su Mondo Radio.

Achille Lauro in diretta su Mondo Radio. Il Buongiorno Salento va a scoprire un po' di curiosità, ma prima voglio parlarti del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome e tornano da noi, perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. E allora vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ed ora il vinile di giornata. Ne abbiamo ritrovato uno di Jovanotti, un 45 giri dell'88, il brano è Gimme 5, il primo estratto dall'album Jovanotti for President, scritto dallo stesso Jovanotti insieme a Claudio Cecchetto, un brano promosso dal cantante attraverso le sue partecipazioni al Festival Barra, Vota la Voce e non solo. È una pubblicazione che riguarda appunto l'album, in cui differisce da quella del singolo per alcune piccole varianti, tra cui c'è la presentazione esultante di Africa Bambaataa and the Family. Noi vi facciamo ascoltare il brano originale preso direttamente da 45 giri.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

eccoci qui a rientrare per scoprire l'oroscopo di giornata, ma anche per ricordarvi un appuntamento imperdibile. Domani 2 giugno, nella splendida atmosfera dell'Hotel Messapia, ci aspetta un grande evento, Chef for Progress Cup, dove alta cucina, arte, cultura ed eleganza si fondono per farci vivere un'esperienza unica ed esclusiva. Dalle ore 15, con ingresso libero, potremo assistere dal vivo alla prestigiosa sfida tra chef provenienti da diverse realtà gastronomiche, seguire la cerimonia di premiazione finale e lasciarci conquistare da un percorso di sapori tra eccellenze enogastronomiche, degustazioni e stand dedicati al gusto. Ad impreziosire l'evento, la straordinaria presenza delle 15 ambasciatrici del progresso, con i loro magnifici costumi nazionali. Sarà un viaggio tra culture, colori e tradizioni. Musica, spettacolo, incontri e tante sorprese renderanno questa giornata un'esperienza esclusiva, raffinata e coinvolgente. Domani 2 giugno tutta la magia di Chef for Progress Cup ci aspetta all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca, che vi ricordiamo sarà a partire dalle ore 15 con ingresso libero. Un evento firmato Mirko Vigna. L'oroscopo di giornata, partiamo dall'Ariete. La smania del successo non dovrà ossessionarvi, siete già a buon punto in campo lavorativo e anche in amore tutto procede per il meglio. Cercate di dare tempo al tempo e non correte troppo. Toro, qualsiasi siano i vostri piani per la giornata di oggi, fate in modo che tutto sia immaginario e che niente possa urtare il vostro entusiasmo. Le persone care vi saranno vicine. Gemelli, la seduzione è un'arte, cercate di farvi desiderare in amore un passo alla volta e il cuore del partner sarà finalmente vostro. Cancro, oggi qualcuno potrebbe mettervi alla prova, ma questo non influenzerà più di tanto il vostro modo di fare, poiché siete sempre convinti che la spontaneità alla fine paghi, ed è effettivamente quello che accadrà. Leone, con qualche piccolo espediente coglierete tutti i frutti che non siete riusciti ad avere in passato, li avrete poiché è giusto che vi sia dato quanto vi spetta. Vergine, trascorrerete tutta la giornata a pensare se sia giusto o meno intraprendere una certa attività senza riflettere, tuttavia, che con il passare del tempo perderete l'occasione di vedere realizzati i vostri progetti. Bilancia, rischiate di discutere con gli amici per futili motivi di gelosia, perché non chiarite subito. In ambito lavorativo invece gli astri suggeriscono di accettare nuovi incarichi o responsabilità solo se vi promettono un compenso adeguato. Scorpione, chi vi sta accanto diventerà sempre più importante, proverete nei suoi confronti un affetto profondo. Se avete figli, instaurate con loro un dialogo aperto. Sagittario, qualcuno incontrerà l'anima gemella, altri coroneranno sull'altare il loro sogno. Le coppie più giovani si daranno da fare per allargare la famiglia. Capricorno, oggi siete frizzanti e positivi, quindi cogliete al volo tutta la vostra energia per affrontare al meglio la giornata. Acquario, vi farete notare per determinazione e preparazione. Lo vedete, meditare vi fa bene. Pesci, oggi otterrete il massimo risultato col minimo sforzo, in particolare per quanto riguarda la vostra professione. In amore metterete una pietra sopra su una vecchia storia e inizierete a guardarvi intorno.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, volume di traffico nella norma sulle strade ed autostrade della regione. Lavori sulla statale 16 Adriatica comportano una riduzione della carreggiata in tratti saltuari tra Polignano a Mare e Monopoli Sud in entrambe le direzioni. Fino al 30 di giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Proseguono i lavori sulla Brindisi-Lecce con riduzione di carreggiata tra San Pietro Vernotico e Tor Chiarolo in direzione Lecce. Possibile la formazione di rallentamenti. Ancora su questa strada, lavori con una riduzione di carreggiata tra Trepuzzi Surbo e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. Anche qui possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. In città a Lecce anticipiamo che il 3 e il 4 giugno sarà chiuso al transito via Oberdan tra via Imbriani e via Zanardelli per lavori dalle 6 alle 14. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Mondo Radio Info Viabilità.
0: Pubblicità.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

Gaia, il suo ultimo singolo ascoltato nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Andiamo a scoprire le ultime curiosità con l'Accadde Oggi indietro negli anni. Vediamo cosa è successo il primo giugno nel 1908. Francia, Italia, Russia e Serbia sottoscrivono l'accordo per la ferrovia Danubio-Adriatico per un investimento da 100 milioni di lire. 1969, il ciclista belga Eddy Merckx, maglia rosa al Giro d'Italia, viene riscontrato positivo al controllo antidoping. Lo stesso giorno, in una stanza del Queen Elizabeth Hotel a Montreal, John Lennon e Yoko Ono incidono il brano Give Peace a Chance. 1970, muore a Milano lo scrittore e poeta Giuseppe Ungaretti. Nel 74 invece è la manovra messa a punto da Heimlich a essere utilizzata dalla medicina e ad essere a comparire per la prima volta sui giornali ufficiali. Nel 1980 è inaugurata la prima emittente TV con solo notizie 24 ore su 24, la CNN. Nel 90 un trattato per l'eliminazione degli arsenali chimici viene sottoscritto da Stati Uniti e URSS. Nel 2003 Gilberto Simoni vince il Giro d'Italia di ciclismo. E tra i nati oggi, 1926 l'attrice Marilyn Monroe, 1934 il cantante Pat Boone, nel 37 Morgan Freeman, attore, nel 42 Alberto Radius, chitarrista e cantante, 43 la cantante Orietta Berti, nel 51 Dodi Battaglia, compositore e chitarrista dei Pooh, nel 51 è nato lui, sì, andiamo avanti, quindi 73 la modella Heidi Klum, 74 Alanis Morissette, cantante, 78 l'atleta primatista del salto in alto Antonietta Di Martino. Previsioni meteo oggi, giornata col sole ma anche con scirocco debole e moderato, mari quindi un po' mossi, temperature stazionarie o in leggero aumento, si toccheranno i 32 gradi. Il proverbio di giornata dice: chi non comincia non finisce. E ripartiamo da Alanis Morissette.

0: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Risultato negativo all'Ebola, il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano d'origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
2: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gresio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
3: Il Libano sta affrontando una feroce e condannabile aggressione da parte di Israele, che sta intensificando la sua offensiva contro Hezbollah. Lo ha scritto su X il presidente libanese Joseph Aoun, promettendo di impegnarsi per porre fine alle sofferenze del popolo libanese in generale e della popolazione del sud in particolare, in vista della riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha descritto intanto la conquista di Beaufort come una svolta fondamentale, espresso il desiderio di rafforzare ed estendere il controllo di Israele.
2: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
3: Il Partito Laburista resta al governo di Malta. Le elezioni legislative hanno confermato la forza politica guidata da Robert Abela per la quarta volta consecutiva. Non era mai successo nella storia del paese dall'indipendenza in poi. Risultati alle urne segnano però anche la rimonta dell'opposizione di centrodestra del Partito Nazionalista, che dimezza la distanza con il Labour. Secondo i dati preliminari, il vantaggio dei vincitori è dato attorno ai 19.000 voti, quasi la metà di quanto successo alle elezioni del 2022. Altissima l'affluenza all'87,42%.
2: Lo sport, il ciclismo. Jonathan Milan si sblocca e vince l'ultima tappa del Giro d'Italia, mentre Jonas Vingegaard solleva il trofeo del vincitore assoluto. Questo è l'esito finale sul traguardo di Roma, che ieri ha salutato un'edizione dominata dal danese. La corsa rosa si chiude dunque con la passerella conclusiva. 131 chilometri che hanno compreso un tratto introduttivo prima degli 8 giri del circuito da 9,5 chilometri nelle bellezze della capitale.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
2: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
3: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
4: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
7: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
8: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in piazza Pertini.
9: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.

sorry, scusa, lo siente. Pinguini tattici nucleari qui su Mondo Radio. Noi siamo sempre in diretta e torniamo da voi per ricordarvi che se state cercando l'auto giusta dovrete rivolgervi da Circhetta Automotive. Lì vi aspetta un parco auto ricco, ricchissimo di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Ma non solo, da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E solo per questi giorni c'è una speciale, incredibile promozione sulla nuova 500 Hybrid da soli 14.950 euro. Può essere tua con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e rottamazione. Scoprila subito da Circhetta Automotive. Visita il parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda. Ritorniamo alle 9.30, quindi rimanete con noi tra pochissimo per la rassegna stampa nazionale e locale. Invece ricominciamo con la musica, con i grandi classici internazionali, Rolling Stones.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
5: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
6: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
7: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
8: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
9: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
10: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
9: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
11: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
12: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Ancora buongiorno a tutti da Davide Ruberta dalla redazione di Mondo Radio, l'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi lunedì 1 giugno, sono le 9:30 in punto. Apriamo le prime pagine dei quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera, che apre con la situazione in Libano e l'avanzata di Israele nel paese. Nel frattempo Trump fa una nuova proposta all'Iran per una tregua, ma è più dura. Spazio poi alla cronaca con il caso del vigile a Roma che ha innescato i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire dei cavalli che sono saliti su una ragazza. Poi il caso del cronista minacciato a Treviso per aver difeso Don Patriciello. In prima pagina anche il tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. Primo piano sulla Repubblica l'avanzata di Israele in Libano, mentre Tel Aviv sfida l'ONU. Così il presidente francese Macron chiede un consiglio di sicurezza. Intanto Trump manda una bozza d'accordo inasprita all'Iran: voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Spazio poi al caso degli operai schiavi in un cantiere degli Stati Uniti, arrestato un manager in fuga. Sulla Stampa si apre con il freno del governo sulle accise senza fondi per il finanziamento, lo studio aiuti mirati alle fasce più deboli, mentre in aula mercoledì il decreto sul nucleare, Pichetto dice gli italiani meno ideologici. Spazio anche all'avanzata di Israele in Libano, mentre saltano le regole della diplomazia. In prima pagina anche gli scontri a Parigi dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions. Sul Messaggero, in primo piano l'avanzata anche qui di Israele in Libano, la conquista del castello crociato di Beaufort, mentre Trump invia all'Iran condizioni più dure per avviare la trattativa. Spazio poi alla vicenda dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, i poli sono divisi, quindi l'arrivo del nuovo decreto migranti con blocco navale, rimpatri veloci. La Gazzetta dello Sport titola "Ci vediamo all'Inter", dedicata a Marco Palestra che ha conquistato Chivu, feeling con i nazionali nerazzurri che lo spingono verso Milano. Spazio anche al ciclismo con la vittoria di Vingegaard al Giro d'Italia, poi il casting degli allenatori del Milan, Glasner è pronto. In prima pagina anche l'offerta di Gasperini a Totti come dirigente della Roma. Infine la MotoGP, Bezzecchi, Aprilia, frecce tricolori. Sul Corriere dello Sport si apre con la stoccata di Stellini a De Bruyne, prendi esempio da Modric, ancora a Napoli non ha portato gioia. Poi spazio alla MotoGP col capolavoro di Bezzecchi al Mugello. I quotidiani locali, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno che titola "I nomi di De Caro, cambio al vertice delle agenzie, quasi 1000 candidati, Stefanazzi, ma le leve della giunta tutte baricentriche". Sul Nuovo Quotidiano, giochi, foti, recupera i tagli, pronti a dare altri 25 milioni di euro. Opera a rischio, il ministro rassicura, le verifiche sono in corso, poi l'erogazione dei fondi. L'articolo di approfondimento a pagina 2 ed è a firma Domenico Palmiotti, con foti che rassicura, gli altri 8 milioni e mezzo di euro saranno reintegrati in merito ai tagli che sono stati annunciati. Verifica in corso per sbloccare le risorse, sul tavolo anche l'ipotesi di un ulteriore aiuto attraverso il contratto istituzionale di sviluppo. Lo stadio di Via del Mare, countdown per la copertura, ma timori per i posti di lavoro. Parla con Tessa, numero uno dell'impresa del cantiere al Via del Mare. L'opera è partita, ma i tempi sono ristretti. Vogliamo risposte immediate, ha dichiarato. Lo leggiamo dall'articolo di Matteo Bottazzo. Altre notizie, ripartiamo dal Festival dell'Energia a Lecce anche nel 2027. Il presidente Becle ha detto: inviteremo il governatore De Caro a un tavolo di confronto, ma ci serve supporto maggiore. L'articolo è di Pierpaolo Spada. E poi Lecce con la bella stagione, prove tecniche d'estate, i lidi Verso il Pienone, la Pecca, i parcheggi. L'articolo è a firma Francesco De Pascalis. 30 gradi, spiagge affollate ovunque. Ieri ombrelloni occupati con una percentuale sino addirittura al 90%. Primo test buono, ma rimangono i nodi legati ai servizi, in particolare ai parcheggi. Coldiretti intanto parla di boom negli agriturismi, un terzo del budget è praticamente destinato al cibo. E poi la darsena di San Cataldo, l'estate a rischio, il comune di Lecce alla ricerca di un nuovo gestore dopo la rinuncia della Salento Navigando. La giunta ha dato mandato agli uffici di predisporre una nuova manifestazione di interesse per l'affidamento temporaneo fino al 31 ottobre. L'articolo è a firma Mattia Chetta. Incendi, richiesta di rinforzi per i soccorsi, vigili del fuoco senza uomini, sindacati protestano e chiedono nuovi arrivi da fuori Puglia in vista appunto della stagione estiva. Il problema dei parcheggi si è ripercosso in particolare a Gallipoli, i parcheggi già sold out sul litorale. Leggiamo dall'articolo di Alberto Stamerra: l'arrivo del ponte del 2 giugno ha acceso i riflettori sulle aree per la sosta tra Baia Verde e Punta Pizzo. Dopo il congelamento del nuovo piano da parte del sindaco Fasano, anche i turisti lamentano disagi. A Gallipoli, recuperati dal mare quasi 3 quintali di rifiuti, il risultato dell'operazione maestrale promossa dall'associazione Paolo Pinto nel porto turistico Seno del Camneto, un intervento che si è svolto nelle acque dello scalo ionico e visto impegnati subacquei, operatori a terra e unità navali in una mirata azione di pulizia. Passiamo invece al confronto tra sindaci, tra Casarano e Tricase, con le due città che dovranno andare al ballottaggio. Sfumano gli apparentamenti, a Casarano nessun accordo, De Nuzzo e Nuzzo si affidano al voto dei cittadini. Stessa sorte per Tricase, dove Morciano e De Donno si sfidano per la fascia tricolore senza sostegni esterni. A proposito di Tricase, avremo uno speciale nel pomeriggio di oggi a partire dalle 16:45 su queste frequenze. Ci sarà il confronto tra Andrea Morciano e Antonio De Donno, i due candidati sindaci che andranno appunto al ballottaggio. Veniamo invece allo sport, il calcio, le ultime su Lecce, un Lecce al bivio, scrive Tonio De Giorgi su Quotidiano, e Trinchera attende per il post Corvino. Il DS giallorosso ha 2 anni di contratto ma non ha ancora parlato con la società. Tramonta intanto l'ipotesi Sogliano, che rimane a Verona. E poi il Casarano in Serie C, la priorità è la conferma di Di Bari sull'allenatore che ha portato i rossoazzurri in C e successivamente nei playoff. Ci sarebbero i sondaggi di Bari e Pisa, le parti dovrebbero vedersi a breve. E poi il Taranto nei dilettanti soffre ma va in finale. Colarusso sul rigore e Schinnea portano l'apice avanti 2-0, ma Trombino nel recupero ha regalato la qualificazione ai rossoblu nonostante la sconfitta per 2-1. Veniamo invece al basket. In A2 Brindisi vuol riprovarci, in cantiere il nuovo roster in attesa della serie tra Verona e Rimini che decreterà l'ultima promossa in A. Si guarda alla nuova stagione, il campionato prenderà parte il 27 settembre, la Valtur ci crede. La Pantaviano, per quanto riguarda il volley di Serie B, fa festa, batte Molfetta nella semifinale playoff e approda in finalissima. Adesso la Serie A3 è davvero a un passo. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio la nostra rassegna stampa, l'informazione locale torna alle 12:30, 16:30 nel pomeriggio, infine nell'appuntamento serale delle 20. Tra poco c'è Giustina in diretta, a me non resta che ringraziarvi per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara, in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali, delle 15 ambasciatrici del progresso e molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca, un evento firmato Mirko Vigna.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
6: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
5: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
6: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
5: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
6: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
9: Simone, che ci fai qui a Specchia?
10: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
9: Home restaurant alla Capasa?
10: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
9: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
7: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
9: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
11: Mondo Radio tutti pronti. Una radio per tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Prosegue l'offensiva di Israele e Libano. Nelle scorse ore l'IDF è avanzato in profondità circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatieh, le vie verso Tiro e Sidone. L'obiettivo israeliano è tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato nel frattempo che il suo paese sta affrontando una feroce e riprovevole aggressione israeliana.
1: In questo contesto, oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano. Il ministro degli esteri francese, Barrot, ha dichiarato che nulla può giustificare la prosecuzione delle operazioni militari israeliane in Libano e un'occupazione sempre più profonda del territorio libanese. Anche il presidente Macron ha affermato che nulla giustifica la grave escalation in corso nel sud del Libano, chiedendo la fine dei combattimenti. Sempre sul fronte diplomatico, fonti citate dai media libanesi hanno riferito che il segretario di Stato americano Marco Rubio potrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco dopo i negoziati politici in programma domani a Washington tra le delegazioni israeliane e libanesi.
2: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico col supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. L'ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
1: È risultato negativo all'Ebola il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano di origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
2: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghieri Volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
1: Il tennis, altra giornata a tinte azzurre al Roland Garros con Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi impegnati nel torneo parigino. Il match di Cobolli, da molti considerato il favorito per la finale della parte alta del tabellone, inizierà alle 11 e il vincitore troverà nei quarti chi la spunterà tra Auger, Aliassime e Tabilo. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo. Il loro sarà il terzo match dalle 11, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. A chiudere la giornata sarà invece la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafo, che chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18. In caso di doppio successo azzurro, ai quarti ci sarebbe il derby.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti, un buongiorno dalla vostra Giustina, rieccoci ancora una volta insieme, è lunedì quindi si ricomincia una nuova settimana, non solo lunedì 1° giugno, quindi è iniziato un nuovo mese e che mese, nel senso che ci avviamo poi nella fase più calda, più intensa della bella stagione. Come ci ricorda Giuseppe De Vitis da supermeteo.com, quest'oggi inizia l'estate meteorologica, ragazzi, ecco, non quella astronomica che lo sappiamo, insomma, per la quale dobbiamo aspettare ufficialmente, no, il 21 di giugno, però ecco, oggi inizia invece l'estate meteorologica. E allora che estate sia, l'insegna della buon umore, della musica, della vitalità, che ci porta inevitabilmente una bella giornata, per quanto insomma il caldo possa fiaccare ogni tanto lo spirito, ma meglio di così, ragazzi, dai, godiamoci la musica di Mondo Radio. Vi ricordo che saremo in reciproca compagnia fino alle ore 12:30, e allora partiamo con I Furono dei Giornalisti con Maradona e Pelé.

0: bene. Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescolose, Marina di Salve, bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
2: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
3: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
4: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
6: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.

Con Rolling Stones sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, 1° giugno 2026, sono le 10:20, è lunedì e allora cominciamo a dare i numeri, così potete anche personalizzare la vostra scaletta in musica di oggi, del primo giorno di un nuovo mese, magari con qualche buon proposito, con una bella dedica da fare a qualcuna, a qualcuno che vi è caro, magari anche al collega che è con voi in ufficio o sul posto di lavoro. Detto questo, diamo i numeri, dicevo 0833 54 60 72 380 20 20 029, chiamate per richiedere il vostro brano, la canzone che vi ronza nella testa la stamattina. Fate una dedica speciale, appunto, come vi dicevo, su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente tutto questo si può fare, per citare Frankenstein Junior. Arrivano davvero i Rolling Stones con Star Me Up, perché il 1° giugno del 1947 nasceva a Londra Ronald David Wood, Ronnie Wood, musicista di prima categoria che ha incendiato le platee di mezzo mondo, ha fatto parte del Jeff Beck Group con i Faces, tra l'altro sempre assieme a Rod Stewart, l'amico di sempre di Ronnie Wood, e chiaramente con i Rolling Stones, di cui fa parte in pianta stabile dal 1976. Ragazzi, 50 anni tondi tondi. Molti non sanno che Ronnie Wood è anche un ottimo pittore e le sue opere sono quotate e sono valutate molto bene anche dai critici d'arte. Tra l'altro gestisce una galleria d'arte chiamata Scream, che vuol dire urlo, e sono tante le mostre, le personali che vengono allestite in varie parti del mondo. Quindi buon compleanno a Ronnie Wood, che nasceva appunto nel 1947 il 1° giugno, e allora ascoltiamo loro i Rolling Stones con Star Me Up.

0: pubblicità.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
10: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.
11: Disco. Esco di radio.
12: Ciao, siamo i Disco Magumba e gira il disco Esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

E come ogni lunedì arriva un nuovo disco esco di radio e con noi ci sono i Disco Macumba, un progetto che fonde musica elettronica, tradizione salentina, ritmiche latine in questa ricerca sonora contaminata. Parliamo dei Disco Macumba, parliamo del loro primo singolo, si intitola Gira e ci accompagna per tutta la settimana, 3 volte al giorno in rotazione sulle nostre frequenze. Alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 fino a domenica prossima. Disco Macumba nasce dall'incontro tra la produzione di Manu Funk, quindi polistrumentista produttore, lo sappiamo, lo conosciamo bene, e poi anche la voce e la scrittura di Chiara Corallo, che è una cantante salentina straordinaria, l'avete sentita già, che timbrica, laureata in canto pop al Conservatorio di Lecce con Carolina Bubbico, ma calcato grandissimi palchi in giro per l'Italia, ma anche quindi abbiamo Manu Funk, Chiara Corallo e i fiati di Gabriele Blandini, trombettista che ha collaborato tra gli altri con Manu Chao, Alborosi, Raff, Gue, Caparezza e tanti altri. Insomma, avete capito quanto è interessante questo progetto, che trio i Disco Macumba, li conosceremo nel corso di questa settimana e allora non dovete far altro come sempre che seguirci ogni giorno. Ogni giorno, e tra l'altro vi segnalo a proposito di seguirci ogni giorno che quest'oggi c'è il confronto tra i candidati sindaco per il siamo ormai alla vigilia quasi del ballottaggio a Tricase, quindi confronto quest'oggi in diretta sulle frequenze di Mondo Radio nei nostri studi alle ore 16.45 con Antonio De Donno e Andrea Morciano, quindi candidati sindaco di Tricase. Sintonizzatevi quindi sulle frequenze di Mondo Radio per ascoltare l'intervista a confronto con quello che è uno dei ballottaggi, no, più attesi poi per il Salento. Allora, adesso arriva Rino Gaetano con A Mano a Mano. E dopo parliamo anche del perché abbiamo scelto di ascoltare questo brano quest'oggi. Restate con noi.

Allora, siamo alla vigilia non soltanto, ecco, del 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica, chiaramente, insomma, cominciamo a farci vecchietti, insomma, con la Repubblica. Sarà per questo che stiamo un po' nella presente situazione, non lo so. Comunque, a parte questo, il 2 giugno del 1981, insomma, accade qualcosa che lascia sgomenti tutti. All'improvviso e tragicamente si spegne Rino Gaetano a soli 30 anni. E allora cosa sta succedendo? Chiaramente sono passati 45 anni da quella data, e allora esce anche un vinile da collezione per ricordare Rino Gaetano a distanza di 45 anni dalla sua scomparsa, praticamente la Sony Music ha deciso di celebrare Rino Gaetano con A Mano, con questo speciale 45 giri che rende omaggio ad uno dei brani più emblematici della storia della musica italiana. Lo sappiamo, l'autore è Riccardo Cocciante, poi insomma c'è questa versione di Rino Gaetano per il Q Concert, straordinaria, che poi ha fatto la storia anche rispetto forse all'originale di Cocciante. Bene, all'interno di questo 45 giri ci sarà A Mano nella versione di Rino Gaetano, e tra l'altro questa versione compie anch'essa 45 anni, pensate bene, e A Mano nella versione tratta da Istantanea Tour 98 di Riccardo Cocciante, e sarà disponibile però, attenzione, solo per 3 giorni, dalla mezzanotte del 2 giugno fino alle 23:59 del 4 giugno. Proprio, sapete, quei progettoni di quelle robe lì che rendono omaggio ma sono in tiratura limitata, esclusive, eccetera eccetera. Bene, insomma, è così. Poi chiaramente questa speciale edizione esce in concomitanza con il consueto Rino Gaetano Day, questo evento annuale dedicato alla memoria di Rino Gaetano, organizzato da Anna e da Alessandro Gaetano, ovvero la sorella di Rino e il nipote di Rino Gaetano, e insomma, dai, se qualcuno riesce ad accaparrarsi questo 45 giri, non è male. Comunque avremo modo di continuare a parlarne. Adesso, a proposito di Riccardo Cocciante, ascoltiamo l'ultimo singolo che ha pubblicato, Ho 20 anni con te, si intitola così, un pezzone alla Cocciante, proprio, che più Cocciante di così veramente non si può. Ci fa piacere che sia tornato a pubblicare musica Riccardino, e allora ascoltiamolo.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, lavori sulla statale 16 Adriatica comportano riduzioni di carreggiate in tratti saltuari tra Polignano Mare e Monopoli Sud in entrambe le direzioni. Fino al 30 giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Magli. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Proseguono i lavori sulla Brindisi-Lecce con riduzione di carreggiata tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo in direzione Lecce. Possibile la formazione di rallentamenti. Ancora su questa strada lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi Surbo e la tangenziale ovest di Lecce. In quest'ultima direzione possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di traffico maggiore. In città a Lecce anticipiamo che il 3 e il 4 giugno sarà chiusa il transito via Oberdan tra via Imbiani e via Zanardelli per lavori dalle 6 alle 14. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
4: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
3: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
4: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
3: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
5: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
6: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
5: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
7: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
10: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
11: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Ed era Vasco Rossi con Vado al Massimo sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Che gli si può dire a Vasco Rossi? Niente ragazzi, nel senso che appunto si è tenuta, si è celebrata la data zero di Rimini, di questo nuovo tour di Vasco Rossi, come sempre insomma la scaletta scelta da Vasco racconta il presente e ribadisce da che parte si trova lui della barricata, e lo fa con le sue canzoni, a partire da Vado al Massimo, che è proprio il pezzo che a quanto pare lui lo definisce poi come l'incipit di un libro, e quindi dice che è un pezzo nato per sfidare le facce ingessate, il mondo ipocrita, è un pezzo nato per sfidare

insomma, dice il potere, dice Vasco Rossi, ha sempre bisogno che la gente sia affetta dalla tristezza, diceva Spinoza, e allora noi portiamo gioia. E insomma, c'è di tutto in questo spettacolo. Continua: la musica è una forma di resistenza attiva contro questi sociopatici che scatenano guerre e distruzioni in cui a soffrire è solo la popolazione civile. Insomma, ragazzi, c'è di tutto davvero. Lo fa con una scaletta meravigliosa, non siamo mica gli americani, insomma ci sono temi identitari poi straordinarie, e poi c'è chiaramente c'è chi dice no, stupendo, rewind, un mondo migliore, prima ancora gli spari sopra, e tanti altri, siamo soli, se ti potessi dire, gran finale. Quindi se avete acquistato i biglietti per le date del nuovo tour di Vasco, sappiate che il gran finale è con La Noia, Sally, Siamo Solo Noi, Vita Spericolata, e poi prima del saluto definitivo c'è Canzone e Alba Chiara cantata a squarciagola. Che meraviglia, ragazzi, da brividi, grande Vasco, grande

eccoci ancora una volta per ritrovati insieme all'ascolto su Mondo Radio. Oggi, 1° giugno, di successo in successo. La scaletta deve essere per forza di primo ordine, ragazzi, perché insomma ci dobbiamo dare la carica per questo inizio mese, oltretutto inizio della settimana. E allora nel 1963 nasceva da Hammersmith in UK Alan Wilder, il tastierista e il cantante dei Depeche Mode. E noi che cosa ci andiamo ad ascoltare?

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I colloqui sul disarmo di Hamas riprenderanno giovedì in Egitto, lo hanno riferito al Times of Israel due diplomatici arabi coinvolti nel dossier. I colloqui sono stati finora in stallo, con Hamas che si rifiuta di accettare la proposta di disarmo del Board of Peace, sostenendo che Israele debba prima rispettare i termini della prima fase. Entrambe le parti si accusano a vicenda di ripetute violazioni, tra cui continui attacchi israeliani e rifiuto di Hamas di cedere il potere a un governo di transizione. Oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale Libano.
1: L'esercito ucraino ha effettuato nella notte un attacco con droni contro edifici residenziali nella città di Jenisek, nella regione di Kherson, uccidendo un bambino di 6 anni e ferendo altri 11 civili. Gli attacchi dei droni ucraini hanno causato interruzioni di corrente. 11 comuni sono rimasti al buio. Le autorità della regione di Kherson hanno annullato tutti gli eventi in occasione della giornata internazionale dei bambini a causa degli attacchi, come annunciato dal portavoce del governatore Vasilenko.
2: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, donando noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio, dopo la comparsa di alcuni sintomi ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale in Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci. Il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
1: Si svolgeranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice. La piccola figlia della 43enne aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. La contestazione per Emanuela Aiello è stata cambiata da omicidio preterintenzionale al reato di maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della bambina.
2: Domani 2 giugno si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
1: Manca ormai poco alla fine dell'anno scolastico 2025-2026, almeno per le studentesse e gli studenti che non dovranno sostenere l'esame di Stato. Le prime regioni in cui i battenti delle scuole chiuderanno per le vacanze estive sono Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto. Lo stop arriverà il 6 giugno. A seguire l'8 giugno terminerà l'anno scolastico in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Il giorno dopo sarà invece il momento di Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il 10 giugno via alle vacanze in Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Trento. L'11 giugno invece sarà l'ultimo giorno di scuola in Liguria, mentre a chiudere per ultimi saranno gli istituti nella provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: The Hit Radio Station.
4: Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
8: Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
9: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Tutti frutti naturalmente, rieccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme ragazzi. Consiglio imperdibile per voi, perché parliamo di Cerchetta Automotive. Se state cercando l'auto giusta per voi, è proprio da Cerchetta Automotive che dovete andare, perché vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo e non solo. Da Cerchetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero. Tutto questo chiaramente per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E soltanto per questi giorni da Cerchetta Automotive vi attende questa speciale promozione sulla nuova 500 Hybrid, che sarà vostra a partire da 14.950 euro, che sarà vostra con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e rottamazione. E allora scopritela subito da Cerchetta Automotive, che vi attende con il suo parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda. Procediamo in questo appuntamento in musica di oggi. Arrivano i Pooh con la celeberrima Uomini Soli, ragazzi, perché nel 1951 a Bologna nasceva Donato Dodi Battaglia, il chitarrista dei Pooh. E allora auguri a Dodi Battaglia, ragazzi, che Pooh siano. Su Mondo Radio Tutti Frutti, già l'intro è proverbiale, voglio dire. È tutto un programma a tutti Paolo Bitta, fissati con i Pooh all'ascolto. Questo è per voi, cantatela come vi pare.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
4: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant alla Capasa?
4: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
5: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
9: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Mondo Radio. Senza frontiere. Senza frontiere.
3: Mondo Radio.
2: Senza frontiere.
3: Mondo Radio.
2: Senza frontiere.

Ed era Elisa con Amore è sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente, attenzione, attenzione, qualche giorno fa è arrivata, no, questa notizia: Elisa intende fare grandi festeggiamenti per gli imminenti 30 anni di carriera, si celebrerà tutto nel 2027, ragazzi, e c'è già questa data epocale, perché ci sarà questo concerto definito come a metà tra una festa e un festival, che la vedrà come la prima donna ad esibirsi da solista sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia, la storica Campovolo. L'appuntamento è fissato per l'11 settembre del 2027 e quindi Elisa proprio ha raccontato l'appuntamento, ha convocato la stampa, chiaramente si è tenuto qualche giorno fa all'Arena di Reggio Emilia una specie di picnic sotto gli ombrelloni e praticamente lei dice: non mi sembra ancora vero, 30 anni di carriera ci abbiamo pensato, no, a suo tempo un po' ogni tanto, però non ci siamo mai soffermati più di tanto, quasi forse anche per scaramanzia, dice. Campovolo è tanta roba, vuol dire tanta gente, tanta energia, tanta festa e un enorme amore condiviso per la musica un modo per celebrare, ecco, quello che è stato un percorso straordinario, che è quello di Elisa, e si è raccontata molto, le sono state poste tante domande, tra cui la questione relativa alle dichiarazioni sempre di De Gregori, l'impegno politico che non va per forza sbandierato dal palco, come dice De Gregori, e dice: per me Francesco, che è un grande amico, è un filosofo, è un grande punto di riferimento, forse meglio che non glielo dica a questo punto quello che penso, dice Elisa. Per una volta forse non sono d'accordo, anche perché in realtà proprio la sua generazione ha vissuto un momento in cui la musica, dice Elisa, è stata la voce portante di uno dei movimenti giovanili più rivoluzionari di tutti i tempi, la Beat Generation, il 68, la Summer of Love, c'era Woodstock di mezzo, e dice: è vero che oggi esiste il rischio di fare tuttologia, però siamo responsabili di quello che diciamo e non si può prescindere da quello che ci circonda. Il problema è quando si prende un microfono per dire delle cavolate, dice Elisa, giustamente. Comunque, insomma, arriva anche un nuovo album, e quindi si parla di un concept album che parla di dolore, ricostruzione, rinascita, e dice: sto esaudendo dei desideri e realizzando sogni nel cassetto, primo fra tutti quello di sfruttare il linguaggio della danza e dell'espressione corporea, prendendo come punto di riferimento il lavoro di Kate Bush da una parte e Pina Bausch dall'altra. Insomma, che dire, mamma mia, dice, io ho sempre ballato per me, ma quasi 50 anni non mi interessa più nascondermi. Oh, Elisa, in bocca al lupo per questo anno strepitoso che ti attende, e quindi, insomma, 29esimo anno di carriera celebrato l'anno prossimo con un festone per i 30 anni. Viva Elisa! Arrivano i Beatles.

Ed erano i Beatles con With a Little Help from My Friends. Perché? Perché oggi c'è un anniversario speciale. 1 giugno 1967 veniva pubblicato in Gran Bretagna Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, quello con la copertina epocale, ragazzi, quell'album lì, ed è un album veramente veramente speciale, e siamo andati ad ascoltare questo pezzo che è contenuto all'interno di questo capolavoro dei Beatles, chiaramente prodotto sempre da George Martin. Arriva primo negli Stati Uniti nella classifica di Billboard il 1 luglio del 67, a un mese dalla sua uscita, considerato chiaramente uno dei capolavori dei Beatles, nonché tra i dischi più importanti della musica rock. Se ce ne fosse bisogno, la rivista Rolling Stones lo inserisce al 24esimo posto della lista dei 500 migliori album di sempre. E insomma è veramente un album che merita di essere ascoltato, soprattutto come dire posseduto. La copertina di Sgt. Pepper's ricevette, pensate, un Grammy Award quale miglior copertina di album, e venne realizzata su suggerimento di Paul McCartney e Peter Blake, della moglie anche, e costituisce diciamo uno dei prodotti più popolari mai creati dalla pop art, ed è stata parodiata in ogni modo possibile ed immaginabile. Questa copertina è formata da un collage all'interno del quale i Beatles mettono insieme i loro personaggi simbolo, con l'idea di radunare il pubblico davanti a cui avrebbero preferito esibirsi. C'è Marlon Brando, c'è Karl Marx, c'è Edgar Allan Poe, c'è Albert Einstein, Lewis Carroll e tanti altri. Allora, noi procediamo con questo appuntamento in musica di oggi, però ritorniamo al presente adesso con Bob Sinclair, I Can't Wait. Rimanete all'ascolto su Mondo Radio Tutti Frutti, mi raccomando.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
3: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
4: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
8: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
8: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
10: Le migliori hit del momento.
11: Le migliori hit del momento.
10: Le più richieste, le più votate,
11: le più vendute,
10: le più vendute.
11: Solo su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente.

Ed era Francesco Gabbani che risale la classifica in questo giugno 2026 con la sua Summer Funk sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Poco fa stavamo parlando dell'album dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e stavamo parlando della sua copertina. All'interno di quel collage di volti noti del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, c'era anche la sagoma di l'immagine di Marilyn Monroe, e oggi ne vogliamo parlare. Andiamo anche ad ascoltare uno tra i pezzi più iconici interpretati da lei, che ne consacra il mito. Ne vogliamo parlare quest'oggi perché oggi sono i 100 anni, ecco, dalla nascita di Marilyn Monroe. Sappiamo che se n'è andata giovanissima per un'overdose di barbiturici il 4 agosto del 1962 a Los Angeles. Aveva appena 36 anni, nel pieno di una carriera inarrestabile, con una vita privata turbolenta, e fin da bambina, perché Norma Jane Baker, al secolo Marilyn Monroe, nome d'arte, era nata a Los Angeles, aveva vissuto i primi anni della sua vita sola con la madre, che era inferma mentale, era stata tolta molto piccola dalla madre, passata da una casa famiglia all'altra, e inizialmente lei era aspirante modella. E comincia a brillare la sua stella quando fu scoperta da un attore a soli 20 anni. Lei nel frattempo aveva già un matrimonio alle spalle, poi inizia l'ascesa nell'Olimpo e nell'immaginario poi collettivo. Chi è che in qualche modo non ha avuto, come si direbbe adesso, una crush per Marilyn Monroe nel corso della sua vita? Assolutamente. E lei è un'icona assoluta, una leggenda anche per la sua morte chiaramente prematura, ed è il momento, sapete, anche per quei nostri consigliucci cinematografici, quelli belli, a cominciare dal capolavoro di Billy Wilder, A qualcuno piace caldo, con lei, Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon. Mamma mia, le risate che c'è da farsi. E poi tutti i film di Marilyn meritano di essere guardati, e lei merita di essere rivalutata, non soltanto, ecco, apprezzata non soltanto come una grande bellezza, no? Insomma, una donna che porta con sé una femminilità allucinante, però merita di essere rivalutata proprio per il suo impegno e per la sua professionalità, perché era una grande professionista, tra l'altro, Marilyn Monroe, una grande attrice, una grande interprete, seguace del metodo Strasberg, di Lee Strasberg, di New York, e poi dell'Actor Studio di New York, per intenderci. E poi soprattutto bisogna, ecco, rivalutare il modo in cui il maschio e il patriarcato pensava Marilyn Monroe, e lei è stata vittima, proprio è stata imprigionata in questo archetipo di femminilità che ne hanno fatto fin da quando era in vita. Allora, e adesso musica su Mondo Radio, arriva proprio da Qualcuno piace caldo questa bellissima canzone, si intitola I Wanna Be Loved By You, interpretata da Marilyn Monroe, che oggi avrebbe compiuto 100 anni.

0: carico di quelli allucinanti come facciamo soltanto noi. Sono le 11.55 in questo primo giugno 2026, siamo appena reduci dall'ascolto meraviglioso di questo brano I Wanna Be Loved By You di Marilyn Monroe. Ragazzi, lo ricordiamo, 100 anni dalla nascita della grande Marilyn Monroe. Allora mi domando e dico, ma quando, voglio dire, fra tot anni si celebreranno i 100 anni dalla nascita di Jennifer Lopez, che cosa faremo, ragazzi, che cosa faremo, se ci saremo, chiaramente, sa va san dire. Comunque J-Lo, anche lei icona assoluta, niente ragazzi, ad un certo punto succede questo: dopo 15 anni dall'uscita di questo lavoro, On the Floor di Jennifer Lopez ritorna in classifica. Era il 2011, la hit di Jennifer Lopez è Pitbull, On the Floor, che era inclusa nell'album Love, lo sappiamo, faceva veramente man basta nelle classifiche, no? E allora cosa è successo? È successo che ci sono le serie televisive, quelle nuove, ecco, quelle che vengono chiaramente poi pubblicate e realizzate per le grandi le grandi distribuzioni delle piattaforme streaming, eccetera eccetera. Si chiama Off Campus, questa serie basata su un'omonima popolare serie di romanzi rosa di una scrittrice canadese, ed è ambientata questa serie all'interno del mondo dell'hockey universitario. Quindi insomma, le serie che, di cui noi millennial ci siamo cibati nel corso della nostra adolescenza, chiaramente rivolte agli adolescenti di oggi, o comunque ai giovanissimi di oggi, quindi alla generazione Z e a seguire. Bene, hanno usato nel secondo episodio On the Floor di J-Lo, e questo pezzo è ufficialmente ritornato in classifica, ragazzi, tra l'altro proprio Jennifer Lopez, in occasione della prima mondiale del suo nuovo film The Office Romance, ha espresso il suo entusiasmo sia per questa serie, ma anche la sorpresa di vedere la canzone risalire le posizioni in classifica. Allora noi che cosa facciamo? A proposito di voli pindarici, ce l'andiamo ad ascoltare, On the Floor, Jennifer Lopez, per accogliere il mezzodì in questo primo giugno 2026 su Mondo Radio, naturalmente.
1: J-Lo, ya tu sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Prosegue la trattativa USA-Iran per negoziare la pace nel Golfo. Nelle ultime ore Donald Trump ha scritto sul social Truth che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti. Il presidente americano ha richiesto diverse modifiche all'accordo con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli USA attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti.
1: Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha parlato intanto ieri sera con Trump della situazione in Medio Oriente e durante la conversazione ha elogiato gli sforzi determinati che sta compiendo per raggiungere rapidamente un accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo scrive lo stesso Macron sul suo profilo X, sottolineando che tale accordo rappresenta un'opportunità unica per costruire un nuovo quadro di sicurezza che coinvolga tutte le parti interessate al fine di consentire una stabilizzazione duratura della regione. Inoltre, scrive ancora il capo dell'Eliseo, la Francia sostiene pienamente questi sforzi e partecipa attivamente alla loro attuazione.
2: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato dopo la comparsa di alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
1: Si svolgeranno mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, figlia di Aiello. E il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, poi sarà sentita la donna. A differenza del compagno, la mamma di Beatrice si trova in carcere dal 9 febbraio, giorno in cui era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
2: È morto 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e tra i padri dell'ambientalismo italiano. Fisico, deputato, fu tra i protagonisti del movimento ecologista. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, scrive Angelo Bonelli, deputato AVS e coportavoce di Europa Verde, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica.
1: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli apre il lunedì azzurro a Parigi, il romano affronta in questi minuti sullo Châtelier lo statunitense Zvaida, numero 85 al mondo, per un posto nei quarti di finale. Poi toccherà Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo, il loro sarà il terzo match, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. Arnaldi sfiderà Francis Tiafo. I due chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18.
2: È tutto, a più tardi.
3: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead,
0: pass it anyway. Every time you decide to start. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: garçon, ho un'idea.
1: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini. Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
3: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
4: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
5: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
4: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
5: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
4: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
5: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica.

Ed erano in Formula 3 con Eppur mi son scordato di te sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Siamo ritornati vintage con questo brano strepitoso e lo abbiamo ascoltato quest'oggi per ricordare Alberto Radius, il chitarrista della Formula 3, di Il Volo, poi solista, produttore. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, nasceva a Roma chiaramente il 1° giugno 1942 ed è scomparso nel 2023, quindi tre anni fa. Oggi compie gli anni anche Orietta Berti, ve lo dico, fra poco ascolteremo anche lei, però ritornando prepotentemente insomma nelle estati recentissime con Mille. Ve la ricordate la Berti con Fedez e Achille Lauro? Certo che sì. Quindi Alberto Radius, diciamo che oggi avrebbe compiuto 84 anni, Orietta Berti di anni me ne compie 83 a conti fatti. Allora, detto questo ragazzi, appuntamento del 2 giugno domani, e ne abbiamo già parlato, vi attende un evento davvero speciale. Il 2 giugno nella splendida atmosfera dell'Hotel Messapia ci aspetta un grande evento, Chef for Progress Cup, un evento dove alta cucina, cultura, arte, eleganza si fondono per farci vivere un'esperienza unica ed esclusiva. Dalle ore 15 l'ingresso è libero, potremo assistere dal vivo alla prestigiosa sfida tra chef provenienti da diverse realtà gastronomiche, ma anche seguire la cerimonia di premiazione finale e lasciarci conquistare da un percorso di sapori tra eccellenze enogastronomiche, degustazioni e stand dedicati al gusto. E poi l'evento sarà impreziosito dalla straordinaria presenza delle 15 ambasciatrici del progresso con i loro magnifici costumi nazionali, e praticamente ci attende all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca un viaggio tra culture, colori e tradizioni. Tutto questo domani, 2 giugno, tutta la magia di Chef for Progress Cup vi aspetta all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. A partire dalle ore 15, lo ricordiamo, l'ingresso è libero. Questo è un evento firmato da Mirko Vigna. Bene bene, allora il pezzo che andiamo ad ascoltare lo abbiamo annunciato, e allora alzate il volume.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
9: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
11: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.

Ed eccoci qua, siamo in chiusura per questo appuntamento odierno. Due cose importantissime da raccontarvi. Parliamo innanzitutto di Valmauto. Perché? Perché chi sceglie la strada più breve e chi quella più bella. E infatti lo potete fare con la nuova Kia Sportage Trifuel. Anzi, non lo farete, non dovete scegliere tra la strada più breve e quella più bella, perché c'è proprio la nuova Kia Sportage Trifuel. Per la prima volta la potenza dell'ibrido incontra la libertà del GPL. Tre alimentazioni in un unico SUV, benzina, elettrico e GPL. Praticamente potete andare ovunque, superare ogni blocco del traffico e viaggiare oltre i 1200 km con un pieno di energia e stile. Design audace, tecnologia di classe superiore e garanzia unica di 7 anni, grazie a Kia. Di cosa stiamo parlando? Di questa meraviglia. E dove la trovate la nuova Kia Sportage Trifuel? Naturalmente da Valmauto, può essere vostra da 299 euro al mese. Andate da Valmauto per scoprirla da vicino e ricordate che Valmauto a Tricase, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Andate a scoprire Valmauto, non dimenticate che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano, ragazzi. Ok, allora chiudiamo questo nostro appuntamento ricordandovi un'altra cosa, che questa sera a partire dalle ore 16:45 in diretta negli studi di Mondo Radio Tutti Frutti si terrà l'atteso incontro, dibattito, intervista con i due candidati sindaco di Tricase che si sfideranno al ballottaggio, il sindaco uscente Antonio De Donno e lo sfidante Andrea Morciano. Quest'oggi appuntamento in diretta negli studi di Mondo Radio alle ore 16:45 con lo speciale elezioni amministrative Tricase 2026, speciale ballottaggio. Ed è davvero tutto, io che sono la vostra Giustina vi do appuntamento chiaramente come sempre ogni giorno con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Rimanete sintonizzati all'ascolto, arriva il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto. Ciao.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con l'ennesima tragedia stradale nel Salento. Un incidente si è consumato questa mattina sulla provinciale 107 nel territorio di Salice Salentino. Un violento scontro tra un Audi A4 e un moto Ape Piaggio è costato la vita a un uomo, il 36enne Cosimo Barbetta, deceduto durante la corsa verso l'ospedale. Dopo l'impatto con la vettura guidata da un 65enne residente a Monteroni, sul luogo sono intervenuti d'urgenza i sanitari. L'urto tra i due veicoli è stato estremamente violento e le condizioni del conducente dell'Apecar sono apparse subito disperate. È rimasto invece illeso il conducente dell'auto. Gli uomini dell'arma hanno avviato le indagini di rito. Paura ieri lungo la provinciale 358 all'altezza di Marittima, dove un minorenne a bordo di uno scooter è stato travolto da un pirata della strada. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il giovane si trovava alla guida del suo motociclo quando si è scontrato con un quad che viaggiava nella sua stessa direzione di marcia. Subito dopo l'impatto, il conducente del veicolo a quattro ruote non si è fermato a prestare soccorso. Il minorenne ferito è stato invece soccorso dai passanti e trasportato in ospedale al Cardinale Panico di Tricase, dove i medici lo hanno ricoverato con una prognosi di 30 giorni. I militari dell'arma sono adesso al lavoro per identificare il pirata della strada. Un altro violento incidente è avvenuto la scorsa notte a San Pietro in Lama. Per cause ancora da accertare, una BMW e una moto si sono scontrate lungo via Colì. Ad avere la peggio il motociclista 43enne, che a causa dell'impatto è stato sbalzato dalla sella riportando diverse ferite. I soccorritori del 118 lo hanno trasferito d'urgenza al Fazzi di Lecce. I medici hanno stabilito una prognosi di 30 giorni, mentre i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto e stabilire le relative responsabilità. Macabra intimidazione giovedì scorso a Salice Salentino, dove ignoti hanno posizionato la testa mozzata di un gatto sul balcone dell'abitazione di una 29enne assistente d'aula del tribunale di Lecce. I carabinieri sono intervenuti per avviare le indagini. Gli investigatori si stanno concentrando su una pista legata alla contrarietà della donna alla realizzazione di una colonia felina della zona, escludendo al momento altre motivazioni personali o professionali e riconducendo il macabro atto a tensioni di vicinato, un'ipotesi sulla quale indagano gli inquirenti. E ora all'attualità, gli incendi. Le segreterie provinciali dei Vigili del Fuoco di Lecce, del CONAPO, sindacato autonomo, e della CGL Funzione Pubblica lanciano l'allarme sull'emergenza roghi, che con l'arrivo della stagione calda torna a mettere sotto pressione il territorio salentino e il sistema dei soccorsi. In una nota congiunta, le organizzazioni sindacali denunciano una situazione che si ripete ogni anno, ma che nel 2026 rischia di presentarsi con criticità ancora maggiori. I sindacati evidenziano come l'emergenza sia già iniziata e il comando provinciale sia stato costretto a richiedere rinforzi provenienti da altre regioni. Secondo CONAPO e CGL, una parte significativa delle attività di controllo viene garantita grazie al ricorso sistematico al lavoro straordinario. Da qui la richiesta finale rivolta alle istituzioni affinché rinnovino l'urgente necessità di richiedere un potenziamento dell'organico del comando Vigili del Fuoco di Lecce per sopperire alla carenza di personale. Veniamo ora agli aggiornamenti sul Medio Oriente, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: L'accordo firmato ad aprile tra Israele e Libano è carta straccia. Così l'IDF avanza oltre il fiume Litani, procedendo a nord e segnando la maggiore avanzata israeliana nel paese dei cedri da oltre un ventennio. Fonti locali riferiscono di lavori che fanno presupporre la volontà di assumere il controllo dell'area. Non si parlerebbe dunque di un'occupazione transitoria o passeggera a fini bellici. Nonostante per tutto il periodo iniziale Tel Aviv indicasse come unico obiettivo le postazioni di Hezbollah a sud del fiume Litani, siamo ormai ben oltre questo limite di svariati chilometri. La mossa procede dopo che la settimana passata Israele aveva emesso ordini di evacuazione e poi bombardato a tappeto la millenaria città di Tiro, dando poche ore agli oltre 200.000 abitanti per abbandonare l'area. L'escalation non sembra destinata a rientrare entrare e si lega strettamente al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha fatto infatti sapere che nessun accordo è negoziabile senza un ritiro a sud di Israele e una pace che garantisca anche la parte libanese.
1: Passiamo al calcio. Il Lecce, quella appena trascorsa, è stata una settimana agitata in casa giallorossa. Dopo le immagini della salvezza, c'è stato il discorso legato a Pantaleo Corvino, il grande assente, che ha deciso di abbandonare la scena. La scelta del direttore sportivo adesso diventa prioritaria e il Lecce potrebbe puntare ancora su Trinchera, che ha 2 anni di contratto. Intanto tramonta l'ipotesi Sogliano, che rimane a Verona, ma Lovisa e Polito sono altri nomi che potrebbero ambire al salto in massima divisione. E ora il volley in Serie B maschile: la PAG Taviano espugna Molfetta e conquista la finalissima playoff. Dopo il successo per 3-2 ottenuto in gara 1 a Taviano, i giallorossi si sono ripetuti anche in trasferta, conquistando una vittoria meritata. A contendere alla PAG Volley la promozione sarà il Volley Meta Sorrento, reduce dalla doppia affermazione su Pontedera. Si torna subito in campo per la doppia sfida. La prima si terrà mercoledì alle 19:30, mentre gara 2 sarà di scena il 10 giugno a Sorrento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
3: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio. Notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora. Musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
4: Pubblicità.
5: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
6: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
7: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
6: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
7: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
6: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
8: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
9: Sono a pe- appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
1: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
9: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
10: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini.

0: Polo Premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Daia Beirut, nella periferia sud. Nelle scorse ore l'esercito è avanzato in profondità circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatiglie, le vie verso Tiro e Sidone. Una svolta nei combattimenti, ha detto Netanyahu. L'obiettivo israeliano è tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie.
1: L'Ucraina sta iniziando a prevalere nella guerra con la Russia. Lo ha sostenuto il commissario europeo alla difesa Kubilius oggi a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della NATO. È chiaro, ha detto, che cosa spiega gli attacchi errati di Vladimir Putin. La risposta dell'Europa non deve essere quella di arretrare, ma di raddoppiare il sostegno, aumentando la spesa e la produzione nel settore difesa.
2: La cronaca, continuano le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute alla fine di dicembre all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un avvelenamento da vicina. Questa mattina la squadra mobile di Campobasso ha convocato in questura il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone. Tomassone, da sempre legato a Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, ex sindaco e per anni consigliere comunale del paese molisano, è stato rieletto proprio pochi giorni fa alla guida dell'amministrazione comunale.
1: Domani 2 giugno si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
2: Economia, continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati intorno ai 47,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 46,5 miliardi del 2024 e 40,6 miliardi del 2023. Evidenzia un'analisi del centro studi di un'impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono aumentate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
1: La musica è il Grand Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. È posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Successo dopo l'altro.
4: Mondo Radio, tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Lucugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
1: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
0: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Pubblicità.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
2: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
3: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
4: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, lavori sulla statale 16 Adriatica comportano riduzioni di carreggiate in tratti saltuari tra Polignano Mare e Monopoli Sud in entrambe le direzioni. Fino al 30 giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Magli. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Proseguono i lavori sulla Brindisi-Lecce con riduzione di carreggiata tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo in direzione Lecce. Possibile la formazione di rallentamenti. Ancora su questa strada lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi Surbo e la tangenziale ovest di Lecce. In quest'ultima direzione possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di traffico maggiore. In città a Lecce anticipiamo che il 3 e il 4 giugno sarà chiuso al transito via Oberdan tra via Imbiani e via Zanardelli per lavori dalle 6 alle 14. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve, questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
1: È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo.
2: Ebola, risulta negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
1: Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti delle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
2: Dopo giornate di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno dunque caratterizzati da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
1: Lo sport, il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi

0: La 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso senti.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Radio Tutti i Frutti, dal 1988, la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti. Mondo Radio Tutti i Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
6: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
7: 60-70 Classics.
8: 60-70 Classics.
7: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

tutta musica. Non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di avere ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Israele pagherà il conto per l'escalation e lo pagherà breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
1: Condizioni più dure per Teheran nella contropartita americana all'Iran per la pace nel Golfo, chiesti impegni su nucleare e uranio. Il presidente statunitense Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave Moschito che lancia missili cruise fino a 700 chilometri.
2: Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico della Lega per le dichiarazioni shock su Elly Schlein a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò.
1: Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
2: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
1: Il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e accede per la prima volta ai quarti di finale del torneo. Giocherà contro il vincente del match tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. In campo oggi anche Matteo Berrettini.

0: E Matteo Arnaldi. Ci potrebbero essere quindi tre azzurri nella parte del tabellone e potrebbero essere tutti ai quarti di finale, dove ci sarebbe per forza di cose un derby.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: il sole di maggio.
1: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
2: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
2: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Mondo Radio. La radio ringrazia.
3: Pubblicità.
4: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
5: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
1: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
2: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
4: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
4: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: pubblicità.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
0: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
0: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
2: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: Amore mio, non piangere.

Paradiso. Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro, dicono, i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
2: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano.

0: e lo pagherà a breve. E questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
1: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
0: Risulta negativo il test al virus Ebola del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo SPA Lanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato scorso e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
1: Domani si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
0: Economia. Continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati attorno ai 47,5 miliardi di euro. Lo evidenzia un'analisi del centro studi di Un'impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono ammontate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Senza frontiere. Mondo Radio. Senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
9: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
10: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: The Hit Radio Station.
12: Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda. Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
6: home. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.

0: Domenica.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con l'ennesima tragedia stradale nel Salento. Un incidente si è consumato questa mattina sulla provinciale 107 nel territorio di Salice Salentino. Un violento scontro tra un Audi A4 e un moto Ape Piaggio è costato la vita a un uomo, il 36enne Cosimo Barbetta, deceduto durante la corsa verso l'ospedale. Dopo l'impatto con la vettura guidata da un 65enne residente a Monteroni, sul luogo sono intervenuti d'urgenza i sanitari. L'urto tra i due veicoli è stato estremamente violento e le condizioni del conducente dell'Apecar sono apparse subito disperate. È rimasto invece illeso il conducente dell'auto. Gli uomini dell'arma hanno avviato le indagini di rito. Paura ieri lungo la provinciale 358 all'altezza di Marittima, dove un minorenne a bordo di uno scooter è stato travolto da un pirata della strada. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il giovane si trovava alla guida del suo motociclo quando si è scontrato con un quad che viaggiava nella sua stessa direzione di marcia. Subito dopo l'impatto, il conducente del veicolo a quattro ruote non si è fermato a prestare soccorso. Il minorenne ferito è stato invece soccorso dai passanti e trasportato in ospedale, il Cardinale Panico di Tricase, dove i medici lo hanno ricoverato con una prognosi di 30 giorni. I militari dell'arma sono adesso al lavoro per identificare il pirata della strada. Un altro violento incidente è avvenuto la scorsa notte a San Pietro in Lama. Per cause ancora da accertare, una BMW e una moto si sono scontrate lungo via Colì. Ad avere la peggio il motociclista 43enne, che a causa dell'impatto è stato sbalzato dalla sella riportando diverse ferite. I soccorritori del 118 lo hanno trasferito d'urgenza al Fazzi di Lecce. I medici hanno stabilito una prognosi di 30 giorni, mentre i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto e stabilire le relative responsabilità. Macabra intimidazione giovedì scorso a Salice Salentino, dove ignoti hanno posizionato la testa mozzata di un gatto sul balcone dell'abitazione di una 29enne assistente d'aula del tribunale di Lecce. I carabinieri sono intervenuti per avviare le indagini. Gli investigatori si stanno concentrando su una pista legata alla contrarietà della donna alla realizzazione di una colonia felina della zona, escludendo al momento altre motivazioni personali o professionali e riconducendo il macabro atto a tensioni di vicinato, un'ipotesi sulla quale indagano gli inquirenti. E ora all'attualità, gli incendi. Le segreterie provinciali dei Vigili del Fuoco di Lecce, del CONAPO, sindacato autonomo, e della CGL Funzione Pubblica lanciano l'allarme sull'emergenza roghi, che con l'arrivo della stagione calda torna a mettere sotto pressione il territorio salentino e il sistema dei soccorsi. In una nota congiunta, le organizzazioni sindacali denunciano una situazione che si ripete ogni anno, ma che nel 2026 rischia di presentarsi con criticità ancora maggiori. I sindacati evidenziano come l'emergenza sia già iniziata e il comando provinciale sia stato costretto a richiedere rinforzi provenienti da altre regioni. Secondo CONAPO e CGL, una parte significativa delle attività di controllo viene garantita grazie al ricorso sistematico al lavoro straordinario. Da qui la richiesta finale rivolta alle istituzioni affinché rinnovino l'urgente necessità di richiedere un potenziamento dell'organico del comando Vigili del Fuoco di Lecce per sopperire alla carenza di personale. Veniamo ora agli aggiornamenti sul Medio Oriente, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
3: L'accordo firmato ad aprile tra Israele e Libano è carta straccia. Così l'IDF avanza oltre il fiume Litani, procedendo a nord e segnando la maggiore avanzata israeliana nel paese dei cedri da oltre un ventennio. Fonti locali riferiscono di lavori che fanno presupporre la volontà di assumere il controllo dell'area. Non si parlerebbe dunque di un'occupazione transitoria o passeggera a fini bellici. Nonostante per tutto il periodo iniziale Tel Aviv indicasse come unico obiettivo le postazioni di Hezbollah a sud del fiume Litani, siamo ormai ben oltre questo limite di svariati chilometri. La mossa procede dopo che la settimana passata Israele aveva emesso ordini di evacuazione e poi bombardato a tappeto la millenaria città di Tiro, dando poche ore agli oltre 200.000 abitanti per abbandonare l'area. L'escalation non sembra destinata a rientrare e si lega strettamente al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha fatto infatti sapere che nessun accordo è negoziabile senza un ritiro a sud di Israele e una pace che garantisca anche la parte libanese.
2: Passiamo al calcio. Il Lecce, quella appena trascorsa, è stata una settimana agitata in casa giallorossa. Dopo le immagini della salvezza, c'è stato il discorso legato a Pantaleo Corvino, il grande assente, che ha deciso di abbandonare la scena. La scelta del direttore sportivo adesso diventa prioritaria e il Lecce potrebbe puntare ancora su Trinchera, che ha 2 anni di contratto. Intanto tramonta l'ipotesi Sogliano, che rimane a Verona, ma Lovisa e Polito sono altri nomi che potrebbero ambire al salto in massima divisione. E ora il volley in Serie B maschile. La PAG Taviano espugna Molfetta e conquista la finalissima playoff. Dopo il successo per 3-2 ottenuto in gara 1 a Taviano, i giallorossi si sono ripetuti anche in trasferta, conquistando una vittoria meritata. A contendere alla PAG Volley la promozione sarà il volley Meta Sorrento, reduce dalla doppia affermazione su Pontedera. Si torna subito in campo per la doppia sfida. La prima si terrà mercoledì alle 19:30, mentre gara 2 sarà di scena il 10 giugno a Sorrento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275. Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
5: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
6: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
7: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina, per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati, siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social. Aruam,

0: Speciale Mondo Radio. Speciale Mondo Radio.
1: Buon pomeriggio, bentrovati in diretta su Mondo Radio con questo speciale amministrativo dedicato a Tricase. Siamo negli studi di Mondo Radio Tutti Frutti con i due candidati alla carica di sindaco che sono giunti al ballottaggio, quindi Andrea Morciano e Antonio De Donno, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Facciamo una piccola anteprima rispetto a quello che è successo dopo il primo turno. Andrea Morciano ha ottenuto il 24,98% delle preferenze, seguito da Antonio De Donno con il 22,70%, e oggi abbiamo deciso di organizzare questa trasmissione, questa intervista confronto con i due candidati per aiutare anche chi ci ascolta e quindi l'elettorato a capire meglio rispetto ai programmi elettorali. Abbiamo pensato 6 domande con una serie di temi dedicati ai problemi atavici di Tricase, a quelle che possono essere le problematiche da risolvere, quindi le idee di entrambi i candidati. Siamo anche in diretta Facebook per chi ci volesse seguire. Abbiamo fatto un primo sorteggio e abbiamo il Fato ha scelto Antonio De Donno come primo candidato che risponderà alle nostre domande. 2 minuti di tempo come al solito. La prima domanda naturalmente riguarda la stringente attualità, la sfida senza apparentamenti per il ballottaggio, secondo quanto hanno dichiarato gli altri candidati sindaco che sono usciti fuori al primo turno. Che considerazione possiamo fare?
2: Buon pomeriggio a tutti. In una realtà così frazionata al primo turno, effettivamente realizzare apparentamenti era prevedibile fosse difficile, e così è stato, perché poi ciascuna forza si è dimostrata non autonoma, e tra l'altro anche un apparentamento singolo sarebbe stato tale da non giustificare lo stesso, in virtù del fatto che ci siamo presentati tutti con liste civiche, e quindi al netto del pretto calcolo numerico, però comunque ciascuna forza ha scelto di lasciare liberi o di non partecipare i propri candidati, i propri elettori. La città comunque sceglierà e quindi dovrà per forza confrontarsi con una delle scelte che io ritengo sia forse una delle più importanti degli ultimi decenni, perché Tricase è in una fase netta di rilancio rispetto anche ad un sistema politico, amministrativo che un po' lasciava il passo. Io spero che i prossimi anni segnino il definitivo rilancio della città. Le condizioni ci sono tutte, sono convinto che bisogna dare continuità, perché poi lo si dice in lungo e in largo che un'amministrazione, un mandato è poco per un'amministrazione, mai come in epoca PNRR questo è vero, quindi se ci riproponiamo, se ci siamo proposti, è proprio per dare continuità.
1: Grazie ad Antonio De Donno. Adesso la parola a Andrea Morciano, sempre sul tema appunto degli apparentamenti. Prego.
3: Buonasera a tutti. Anche noi, una volta terminato lo scrutinio, abbiamo come gruppo analizzato innanzitutto il risultato elettorale. Abbiamo fatto delle opportune valutazioni e abbiamo deciso di non proporre a nessuno e a nessuna forza, di destra o di sinistra, di centro-sinistra, centro-destra, l'apparentamento. Abbiamo da quel momento iniziato delle interlocuzioni, diciamo, con tutti quelli che non sono risultati vincitori, con interlocuzioni che stanno continuando, sono di tipo politico, senza nessun tipo di accordo, senza nessun tipo di scambio, ma semplicemente ragionando su quello che vogliamo per il futuro di Tricase. I nostri ragionamenti sono quelli, a differenza della continuità, di creare un netto distacco rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi. Speriamo che i nostri interlocutori capiscano questa esigenza, che Tricase non può continuare nel solco in cui è stata portata, e c'è la necessità anzi di ribaltare tutto quello che è proprio l'approccio della città. Innanzitutto bisogna crescere in termini di presenza sul territorio, di presenza fisica sul territorio, di dialogo, di ascolto delle persone, perché nei nostri incontri, durante i comizi, ma anche quando siamo andati casa a casa, una delle cose che viene in qualche modo non riconosciuta all'amministrazione uscente è proprio la mancanza, cioè non c'è stato ascolto. Le persone hanno bisogno di sentirsi vicine, di sentirsi talvolta coccolate, ma soprattutto di avere delle risposte, anche risposte che possono essere di tipo negativo, ma avere una risposta dà una certezza alla città.
1: Grazie ad Andrea Morciano. Allora, l'intervista stavolta rispetto alla precedente con gli altri candidati sindaco, abbiamo deciso che potesse cominciare con il tessuto commerciale della città, partendo dai dati statistici che parlano di una maggior presenza di imprenditori e commercianti stranieri che da un lato raccontano sì un interesse spiccato verso il nostro territorio, dall'altro invece evidenziano una necessità chiaramente di aiutare anche la nostra imprenditoria e il commercio locale. In che modo si può intervenire in tal senso? Lo chiediamo, ci rivolgiamo prima ad Andrea Morciano e poi passiamo ad Antonio Del Nonno. Prego.
3: Grazie. Ovviamente la presenza di risorse, di capitali, anche provenienti da fuori, diciamo, da quello che è il contesto tricasino, ma anche dall'estero, sono sicuramente delle risorse positive, perché in qualche modo creano ricchezza per la città. Questo ovviamente non è sufficiente, e quello che noi abbiamo potuto osservare in questa campagna elettorale è appunto uno svuotamento, una riduzione delle attività commerciali presenti nella città. Cosa vogliamo fare noi? Perché oggi siamo chiamati, ovviamente, o saremmo chiamati a dirigere questa città. Ovviamente promuoveremo la digitalizzazione delle piccole attività, la valorizzazione dell'identità del territorio tramite un marketing efficace, promozione del Made in Italy e la creazione di un brand della città di Tricase. Quindi noi proponiamo sostanzialmente una visione forte che unisca artigiani, commercianti e prodotti tipici sotto un

0: prestazioni mirano a creare ovviamente un ecosistema commerciale coeso, dove l'innovazione prodotta dai nuovi imprenditori si unisce alla tradizione delle botteghe storiche. Scusate, ma la voce comincia a fare effetto.
1: Grazie ad Andrea Morciano. Stesso discorso, quindi il commercio locale, come aiutarlo? La domanda la giriamo ad Antonio De Donno.
2: Sì, grazie. Beh, intanto il dato lo avete dato voi, lo avete evidenziato, no? Perché c'è una crescita sia commerciale che imprenditoriale, come Tricase è attenzionata, come dite, ben dite, sia da capitali stranieri ma anche da tanti cittadini locali e della provincia e della regione che decidono di scegliere Tricase perché in questo momento è uno dei paesi, e io spero sia anche nel futuro, a maggior valore aggiunto. È un processo in atto. In realtà quello che si è già studiato e già in parte realizzato, quindi vestire a nuovo la città, rimettere il centro storico nelle condizioni di essere visitato degnamente, a questa finalità, no? Perché nelle condizioni in cui era prima difficilmente si poteva trasformare in una realtà appetibile dal punto di vista commerciale. E il distretto urbano del commercio, che è un organismo già presente all'interno del quale si sono già fatti diversi ragionamenti, prevede una serie di step dal piano del colore in su e in giù, ma oggi l'obiettivo è terminare la rivisitazione urbanistica della città per mettere chiunque nelle condizioni di poter aprire nuove attività a partire dal piano parcheggi, perché sennò rischiamo di intasare ulteriormente

0: con il comitato di bagnanti che è istituito da poco, alla luce, diciamo, dei divieti di balneazione che insistono sia su Tricase Porto che su Marina Serra, chiaramente per motivi differenti. Si possono immaginare delle soluzioni alternative? La parola ad Antonio De Donno.
1: Intanto mi sentirei di rassicurare i bagnanti, non penso che cambi molto rispetto al passato, penso che Tricase sia l'unica città di Puglia, e non voglio andare oltre, in cui i cittadini utilizzano il porto per fare il bagno. Ovviamente i divieti di balneazione c'erano, ci sono e ci saranno, sono stati ampliati un attimino alcuni spazi destinati ai diportisti, perché purtroppo le seconde file non sono state autorizzate dalla Capitaneria, con la perdita di circa 80 posti barca. E non dimentichiamo che c'è anche un'altra categoria, che è quella dei diportisti, con tutto l'indotto che si portano dietro, che ha diritto ovviamente a usufruire del porto, che è l'unico porto rifugio, quindi ha anche caratteristiche particolari. C'è un progetto, uno studio fatto dall'Università di Bari, che prevede una costruzione di una realtà a gradini alle spalle del muraglione, che, se dovesse trasformarsi in un progetto finanziato, potrebbe aprire scenari diversi con l'ingresso dei natanti dal lato del porticciolo nuovo. Questa ipotesi permetterebbe di lasciare l'imboccatura naturale del porto di oggi completamente bagnati, ma stiamo parlando ovviamente di cose futuribili. Nel frattempo noi ci siamo preoccupati di far sì che lo spazio della spiaggetta fosse lasciato all'amministrazione con le misure di protezione del caso, perché almeno quello fosse destinato alla balneazione e non al rischio di sanzioni. Bisogna interdire l'area o con un pontile mobile o con una rete soffolta, così come c'era stato indicato, dopodiché quell'area verrà destinata alla balneazione.
0: Grazie ad Antonio De Donno. Giriamo la stessa domanda, quindi discorso marine, anche al candidato Andrea Morciano. Prego.
2: La domanda, diciamo, è abbastanza complessa e racchiude diversi aspetti relativi alle marine. Dal lato c'è la balneazione. Quanto detto da Antonio, diciamo, va semplicemente confermato. È ovvio che per questa stagione sarà garantita, e faremo in modo, e saremo noi a guidare Tricase, a garantire la balneazione a Tricase Porto, come è stato fatto fino a questo, insomma, l'anno scorso. È ovvio, come dicevamo già ieri, c'è una parola che unisce tutto e si chiama sicurezza. La sicurezza sia dei bagnanti, ma anche di chi in qualche modo conduce le barche. Sappiamo che le barche non hanno freni, per cui la gestione nell'ambito di un porto è abbastanza particolare, e quindi bisogna garantire a entrambi la sicurezza. Quindi tutto sarà fatto con un unico obiettivo: sicurezza, sicurezza, sicurezza. Poi, su quelli che possono essere gli scenari futuri, il comitato che ieri ci ha ospitato a Tricase Porto ha in mente anche un progetto che verrà proposto alla successiva amministrazione, che sarà valutato insieme ad altre progettazioni che ci sono. Però, come appunto dicevamo già ieri, stiamo parlando di un qualcosa di molto molto futuribile, e non è un qualcosa che possiamo risolvere nell'immediatezza. L'unica cosa che io mi posso impegnare a garantire è che, come fino ad oggi si è fatto il bagno in Tricase Porto, sarà così. Cercheremo di trovare le migliori condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda lo sviluppo delle marine, lo abbiamo detto anche nei nostri comizi, è nostra idea riportare a Tricase Porto le persone, gli utenti, la gente, i turisti. Per fare questo ovviamente bisogna creare le condizioni perché possano nascere delle nuove attività. Noi pensavamo anche a delle installazioni temporanee nel periodo estivo, dove anche gli stessi commercianti di Tricase possono realizzare delle sedi distaccate, e soprattutto riportare a Tricase Porto alcuni eventi tipo Porto Rubino, a Marina Serra per esempio al Ben Jazz, perché il discorso deve essere in qualche modo portato avanti sia su Tricase Porto ma anche su Marina Serra, che ha la stessa importanza. E quindi il nostro obiettivo è quello di creare anche lì una serie di eventi che non siano solamente degli eventi dedicati a Tricase Centro, ma che siano in qualche modo distribuiti su tutte le marine e che possano in qualche modo coinvolgere l'intera comunità.
0: Grazie ad Andrea Morciano. Restiamo dallo stesso candidato sindaco per affrontare invece il discorso delle frazioni, il raccordo con De Pressa e Lucugnano. Le chiedo come ha intenzione di agire per far sì appunto che le frazioni possano sentirsi inglobate, quindi non un'entità distaccata dalla città.
2: Porto io?
0: Sì, prego.
2: Ok. Allora, esiste chiaramente una divisione fisica tra le frazioni e Tricase, ed è una divisione fisica che non riusciamo a risolvere costruendo, bensì dobbiamo creare degli strumenti diversi per poter collegare le frazioni a Tricase Centro. Noi che cosa immaginiamo? Ovviamente di istituire dei servizi di mobilità dedicate alle frazioni.

0: quindi che creano dei collegamenti tra la frazione e il centro di case, e questo è un aspetto chiaramente da valutare, da approfondire, e che servirebbe anche in qualche modo a risolvere parzialmente il problema di intasamenti anche al centro di Tricase per quanto riguarda viabilità, problemi legati al parcheggio e così via. Ma quello che a noi importa in maniera particolare, ed è un'esigenza che abbiamo è stata espressa dai cittadini sia di Depressa che di Lucugnano, è quasi una lontananza dell'attività amministrativa dal centro alla periferia. Quindi noi, la nostra intenzione è quella di provare a realizzare, trovando anche gli strumenti soprattutto economici, per trasferire, seppur per un giorno alla settimana, due giorni alla settimana, alcuni uffici nelle frazioni, in maniera tale da poter garantire dei servizi minimi ai cittadini, quindi non tutte le volte doversi necessariamente spostare dalla frazione verso il centro e viceversa. Quindi cercare in qualche modo di coordinare e di unire quello che è oggi una frazione che si sente quasi isolata, esclusa, non ascoltata rispetto al centro. Grazie.
1: Grazie ad Andrea Morciano. Passiamo ad Antonio De Donno sullo stesso tema, quello delle frazioni, come si fa per far sì che siano più inglobate alla città di Tricase.
2: Sì, beh, il problema delle frazioni è simile, anche se più pesante e importante, rispetto al collegamento con le marine, così come è stato per gli altri anni, anche per quest'anno. Se noi dovessimo essere riconfermati, saranno riconfermati i servizi navetta, che hanno avuto molto successo per le marine. Allo stesso modo si potrebbero individuare dei fondi, perché poi non dimentichiamo che questi sono fondi di bilancio. Il servizio navetta costa quasi 100.000 euro l'anno per collegare le frazioni con il capoluogo. Quando abbiamo utilizzato il servizio navetta a partire dalle frazioni per andare al mare, ma immaginate che faceva sosta al Comi, quindi in chiunque avrebbe potuto prendere la navetta e arrivare al Comi e andare poi in centro storico, in realtà poi dalle frazioni sono partite poche persone. E il TPL, il trasporto pubblico locale, non ha ancora un bando destinato a tale scopo, per cui si potesse immaginare, magari in futuro avverrà, che anche a Tricase ci potesse essere un trasporto pubblico locale vero e proprio. Quindi si potrebbe utilizzare il servizio navetta che già abbiamo disposto negli anni passati per collegare un paio di volte al giorno, al mattino e al pomeriggio, le frazioni. E se mi permettete di tornare indietro, perché era una richiesta che è stata fatta molte volte, quest'anno Marina Serra non sarà fruibile la piscina, però sarà fruibile il porticciolo, quindi rassicuriamo tutti che monteranno, con l'autorizzazione della Capitaneria di Porto, una scaletta che permetterà di andare in sicurezza per le persone fragili all'interno del porticciolo di Marina Serra. Penso che la soluzione più semplice sia proprio questa: alimentare il servizio navetta e distribuirlo anche quotidianamente nelle frazioni.
1: Grazie ad Antonio De Donno, rimaniamo da lui, risponderà per primo alla quinta domanda. Parliamo di problemi atavici della città, abbiamo scelto dei macro temi, sappiamo che è difficile rispondere in due minuti, nel caso in cui l'uno o l'altro dovesse sforare avrà poi la possibilità di guadagnare quel tempo in più il secondo candidato nella domanda successiva. Abbiamo per grandi linee parlato di viabilità, dissesto stradale, Villa Sauli, cura dell'ambiente e verde pubblico. In che ordine di importanza li classifica e quali sono le soluzioni percorribili? Antonio De Donno.
2: Ordine di grandezza è complicato. Certamente il problema della viabilità va affrontato, come stiamo già facendo, e se possibilmente risolto, perché la rigenerazione urbana che e sotto gli occhi di tutti comporta scelte importanti, soprattutto per quanto riguarda la fruibilità dei luoghi rigenerati, per cui abbiamo commissionato e prodotto un piano parcheggi che ci permetterà di liberare le nostre strade dalle numerosi avventori con auto che quotidianamente vengono, come dicevamo prima, anche da fuori città. Quello del dissesto stradale è un fenomeno che ovviamente noto, noi lo abbiamo affrontato in maniera corposa, abbiamo in 4 anni messo 4 milioni e mezzo di bilancio, asfaltato 25 chilometri di strade, siamo andati sulle strade esterna. È un processo, perché non basta fare investimenti in un anno, ma bisogna prevedere delle somme ogni anno per poi rigenerare dopo uno o due anni quello che si è fatto precedentemente. Villa Sauli è un problema sotto gli occhi di tutti, si arriverà prima o poi ad una soluzione. Adesso siamo ancora, è ripartito il TAR, perché chiaramente è una situazione complessa, presumo che nel futuro verrà battuta molto probabilmente, ma bisognerà dimostrare la traslazione di sagoma. Non voglio entrare nei tecnicismi, certo in quelle condizioni non può stare, per cui se si dovesse arrivare all'abbattimento, come fu chiesto da precedenti ordinanze sindacali, sarà un bel giardino sul mare. Se non si dovesse arrivare all'abbattimento, è chiaro che va valorizzata. Sul verde pubblico abbiamo commissionato e ottenuto un progetto importante, abbiamo acquistato un programma, abbiamo selezionato e individuato tutte le essenze presenti sul territorio, oggi siamo pronti ad affrontarlo in maniera scientifica, per cui troverete nei pressi di ogni essenza la sua vita, la sua storia e gli interventi programmati.
1: Grazie ad Antonio De Donno. Allora, stessa domanda con i macro temi, viabilità, dissesto stradale, Villa Sauli, cura dell'ambiente, verde pubblico, ad Andrea Morciano, prego.
0: La domanda parla di priorità. Secondo me sono tutti, tolta Villa Sauli, che è un discorso a parte che poi affrontiamo, tutti gli altri secondo me possono essere in qualche modo affrontati in maniera contemporanea, ovviamente avendo una visione della città, ed è quella che noi abbiamo, partendo dalla viabilità, alla quale si collega ovviamente il discorso parcheggi sosta. Viabilità ovviamente, una volta che, se noi saremo chiamati a guidare Tricase, sicuramente interverremo su alcuni sensi unici che sono stati nel frattempo realizzati e che hanno comportato una densità di traffico su piccole strade con un elevato inquinamento ambientale che sta arrecando danni alle persone, a coloro soprattutto che vivono in quelle strade. Quindi no, il primo interesse è quello di in qualche modo far defluire meglio il traffico ed evitare che ci siano delle concentrazioni così importanti di automobili in alcune zone della città. Per quanto riguarda Villa Sauli a quest'ora sarebbe stata già demolita, perché c'è una sentenza che aveva fissato la demolizione per un mero errore per un vizio di forma nella comunicazione fatta ai proprietari. Si è ripartiti con una nuova causa che dovrebbe comunque chiudersi a breve, e non credo che possa cambiare, diciamo, quello che era il verdetto di quella sentenza. Quindi aspettiamo questa fine dell'iter e poi penso che Villa Sauli sarà demolita. Poi cosa si farà di quell'area lo guarderemo insieme e faremo un ragionamento insieme a tutti i cittadini di Tricase, perché noi è molto importante coinvolgere i cittadini e soprattutto i cittadini di Tricase Porto. Con riferimento al verde, all'ambiente, sicuramente noi ci impegneremo soprattutto a creare punti di raccolta differenziata dove ci sono piazze, strade, dove attualmente è carente, ma soprattutto noi ci impegneremo a creare un processo di depavimentazione. Cioè abbiamo individuato delle aree, che sono delle piazze, delle strade, dove noi intendiamo togliere asfalto e cemento e trasformare queste in delle grandi aiuole, dove verranno poi piantumati ovviamente degli alberi. È ovvio che tutto questo ha dei costi, ma sui quali noi faremo i nostri ragionamenti e porteremo a compimento stazione che può eliminare quelle che oggi sono delle isole di calore, consentendo ai cittadini effettivamente di poter usufruire delle piazze. Una per tutte, Piazza Santa Lucia, questo oggi non è possibile.
1: Grazie ad Andrea Morciano. Restiamo da Andrea Morciano per la domanda successiva. Parliamo di una campagna elettorale che ha visto 6 candidati sindaco, 17 liste, 266 candidati consiglieri, che ha visto una intersezione forte tra dimensione politica e tessuto sociale della città. Molte persone candidate infatti rappresentano realtà culturali, sportive, associative importanti del nostro territorio. In questo contesto si è creata una naturale promiscuità di ruoli e appartenenze che ha attraversato l'intera competizione elettorale. Alla luce di questo, come intende affrontare la fase successiva al voto per ricomporre questo tessuto di relazione e quindi garantire che il confronto politico non produca fratture né percezioni di privilegi o marginalizzazioni nel mondo culturale, associativo, cittadino, evitando quindi dinamiche che potrebbero danneggiare la città stessa? Parola ancora ad Andrea Morciano.
0: Quando abbiamo iniziato questo progetto, uno degli obiettivi che ci siamo fissati e prefissati è proprio il coinvolgimento di tutti, nessuno escluso. Per noi tutti sono alla pari, sia quelli che in qualche modo oggi sono privilegiati, sia quelli che sono oggi stati esclusi dall'amministrazione. Per noi sono tutti uguali, saranno messi tutti sullo stesso piano, noi avremo un unico dialogo con tutti e cercheremo anzi di migliorare anche le condizioni di quelli che oggi non hanno potuto usufruire di alcune strutture. Faccio un esempio per tutti, quello che è successo al campo sportivo San Vito. ci sono delle associazioni di atletica, di rugby, che non hanno potuto godere di attrezzature pubbliche e sono state in qualche modo emarginate, marginalizzate. E questo non va bene, perché riteniamo che tutte le associazioni, indipendentemente dalla dimensione, dal numero di persone che in qualche modo le frequentano, o dal bacino che loro interessano, abbiano tutte la stessa dignità, e noi non possiamo assolutamente in nessun modo trascurare nessuno. Cercheremo proprio per questa ragione anche di mettere a disposizione degli spazi delle associazioni, degli spazi dove loro si possono incontrare, dove possono in qualche modo dialogare, cercando di essere degli spazi tra virgolette gratuiti, perché una delle difficoltà principali che hanno oggi le associazioni, che sono normalmente costituite da volontari, che dedicano il loro tempo, la loro passione, è quello proprio di non avere risorse per poter andare avanti, per poter avere una sede dove semplicemente incontrarsi per programmare degli interventi da fare. Quindi il nostro obiettivo è quello di unire, sedere tutti allo stesso tavolo, parlare con tutti, perché il nostro obiettivo è il bene comune ed è il bene di Tricase, e non il bene di un'associazione a svantaggio di un'altra e viceversa. Grazie.
1: Grazie ad Andrea Morciano. Stessa domanda ad Antonio De Donno, quella della ricomposizione del tessuto delle relazioni post voto.
2: Beh, intanto una disgregazione c'era già, nel senso che quello che è accaduto in questi anni ha evidenziato una serie di problematiche politiche aggregative che siamo riusciti, almeno noi nel momento amministrativo, poi c'è il momento politico all'esterno, siamo riusciti a gestire, perché se non fossimo riusciti a gestire con la santa pazienza, dico io, probabilmente saremmo anche noi caduti in quel vulnus della caduta di un'amministrazione che fa solo male, fa solo perdere anni, come è accaduto alle amministrazioni precedenti. Oggi il quadro è abbastanza chiaro, c'è un frazionamento importante, persino il ministro Boccia viene e dice: chi non vota quel centrosinistra è fuori dal Partito Democratico. Si cominciano a delineare degli spazi ben delineati. Io penso che questo sia un bene, perché Tricase ha bisogno di partiti che si dedichino, di qualsiasi colore, al bene della città, che non abbiano continuamente fratture interne. Noi andiamo avanti sulla nostra strada e abbiamo già dimostrato di poter amministrare in questo modo, quindi sono certo che riceveremo il consenso della città nella continuità. Sul resto, voglio dire, forse il collega candidato dimentica quello che è accaduto al Campo San Vito. Ci sono state manifestazioni di rugby importantissime, ci sono state associazioni di atletica importantissime, dico Francesca Lanciano, terza in Italia, si allena lì. È chiaro che poi, iniziati i lavori e la rigenerazione, bisogna avere pazienza per ripristinare il tutto. La prima cosa che faremo, l'ho già detto, è proprio istituire la casa delle associazioni. Abbiamo già individuato il luogo presso il giudice di pace, rigenereremo quei locali e daremo alle associazioni con cui abbiamo lavorato benissimo in questi anni, perché tutti gli eventi fatti sul territorio sono stati fatti a 100 mani insieme, daremo loro un luogo che sarà anche un luogo di incontro tra generazioni, fra giovani associazioni e anziani presenti nelle associazioni.
1: Restiamo con Antonio De Donno per l'ultima domanda. Chiedo perché l'elettore dovrebbe scegliere di premiare il suo programma elettorale. Qual è la differenza sostanziale rispetto al suo avversario che ritiene possa risultare vincente per il futuro della città di Tricase?
2: Innanzitutto la continuità paga, perché noi abbiamo lavorato in questi 5 anni e mezzo, abbiamo prodotto, abbiamo rigenerato una macchina amministrativa, abbiamo rigenerato il momento finanziario. Già, noi siamo già andati in consiglio comunale ad approvare il rendiconto, ci sono 2 milioni di euro di avanzo di bilancio pronti per chi si siederà a Palazzo Gallone. Quindi il discorso della continuità è fondamentale, perché una nuova amministrazione, soprattutto si dice, dobbiamo ribaltare tutto quello che c'è stato, ci vorranno almeno 2 anni per ribaltare il tutto, e questo Tricase non se lo può assolutamente permettere. Per cui l'idea della candidatura per garantire continuità alla città è un momento fondamentale. Non ci possiamo permettere di nuovo di ripartire da zero perché qualcuno pensa di dover ribaltare tutto quello che è stato. E poi c'è l'approccio social politico, che io non sottovaluto, anzi, nel senso che la città ha bisogno di proseguire questo cammino di serenità, sia politica che sociale. Il mondo delle associazioni spesso è molto più avanti della classe politica amministrativa. Io non ho paura che la città si fermi da quel punto di vista, perché c'è una ricchezza di associazioni, di ragazzi, di uomini e donne, di anziani, penso alla ginnastica dolce, che funziona tantissimo. Bisogna continuare un progetto e portare Tricase in quel luogo in cui c'è stato nel tempo. Penso che la prossima amministrazione sarà una delle migliori dei decenni passati.
1: Grazie ad Antonio De Donno. Riformulo in maniera integrale la stessa domanda al candidato Andrea Morciano: perché l'elettore dovrebbe scegliere di premiare il suo programma elettorale e qual è la differenza sostanziale rispetto al suo avversario che ritiene possa appunto risultare vincente per il futuro della città di Tricase? Prego.
0: Prima di tutto, il nostro programma è frutto non delle volontà di una persona, ma di un'associazione, Radice e Futuro, che conta oltre 100 associati, che hanno collaborato, hanno discusso, hanno ascoltato, e ripeto ascoltato, perché la parola che a Tricase non è esistita in questi 6 anni, l'ascolto è stato la cosa più lontana che ci potesse essere. E infatti Antonio ha detto prima che noi vogliamo ribaltare questa amministrazione, nel senso che vogliamo mandare a casa l'amministrazione Antonio Donno, non ribaltare quello che è stato fatto. Noi in tanti comizi abbiamo ricordato che ciò che di buono è stato fatto, abbiamo fatto l'esempio di alcune manifestazioni culturali tipo Tricase Vintage, noi, per noi quella andrà potenziata, non va ribaltata. Noi andremo a modificare ciò che questa amministrazione non è stata in grado di migliorare rispetto a quella che c'era 6 anni fa, quindi non abbiamo necessità di ribaltare niente e nessuno, questo lo preciso, perché non vogliamo ribaltare nulla e nient'altro. Quello che possiamo dire: il nostro programma è un programma di visione, non è un programma di elencazione di cose che sono state fatte e che non sappiamo che cosa si voglia fare. Sono stati proclamati in campagna elettorale una serie di progettazioni, di piani che non hanno alcun senso, perché non c'è un fondamento né giuridico né tecnico. Sono semplicemente delle elencazioni che servivano per cercare di attrarre il consenso da parte dell'elettorato. Quello che noi invece possiamo dire: noi abbiamo una visione, abbiamo un programma che mira a risolvere una serie di problemi che i cittadini ci hanno proposto in queste settimane, che hanno proposto a tutti, poi saranno stati raccolti o meno, questo non lo sappiamo. Sappiamo peraltro, Antonio diceva che ci sono state una serie di manifestazioni, non le conosciamo queste manifestazioni, che ci siano degli atleti che hanno rilevanza provinciale, regionale e forse anche nazionale, ma che si allenano in condizioni presso San Vito, in condizioni veramente precarie. Non vogliamo raccontare altro, basta sentire i dirigenti di quelle associazioni che si chiamano Atletica e Rugby. Per il resto noi possiamo dire fin d'ora che saremo al fianco dei cittadini, li ascolteremo dalla mattina alla sera e saremo in mezzo a loro, perché è questo che ci chiedono a noi amministratori. Grazie.
1: Se volete aggiungere qualcosa avete un ulteriore minuto a disposizione.
2: Grazie, sì.
1: Prego ad Antonio De Donno la parola.
2: Sì, no, volevo solo aggiungere questo, un appello al voto, perché in ogni ballottaggio circa 2000 cittadini non vanno a votare, e questo è un gran peccato. La città ha bisogno del consenso di tutti, spero che le persone capiscano che questo è un momento importante in cui si chiude con una gestione troppo da una visione tecnico-amministrativa rispetto a un primato della politica, perché è la politica che porta la visione sulle cose. Io l'appello che farei è proprio quello di andate a votare, fatelo con serenità, se ve lo sentite garantite la continuità, ma andate a votare.
1: Grazie Antonio De Donno, un minuto anche per Andrea Morciano.
0: Grazie. Invito ovviamente anch'io tutti i cittadini a recarsi al voto, e quello che chiedo è semplicemente nella scelta di guardare a ciò che è stato proposto, a ciò che è stato narrato, ciò che è stato raccontato, a ciò che di vero è stato dimostrato e ciò che in qualche caso è stato raccontato di non vero. Non mi voglio qui soffermare, perché questo qui è un appello al voto. Quindi vi invito tutti a recarvi alle urne, di guardare al nostro gruppo in maniera interessata. Ci sono tanti giovani con noi, tanti giovani che hanno dimostrato in un loro comizio le loro capacità, le loro competenze. Capacità e competenze che voi ritroverete in tutte i 48 candidati che mi hanno accompagnato in questo percorso elettorale. Alcuni, se io vincerò, mi seguiranno anche in consiglio comunale, ma siamo sicuri che tutti insieme, perché non escludiamo nessuno, tutti insieme potremo cambiare Tricase. Grazie.
1: Grazie ai due candidati alla carica di sindaco del comune di Tricase. Io ringrazio gli ascoltatori per averci seguito. Vi ricordo che la diretta la potrete riascoltare anche sulla nostra pagina Facebook. Auguriamo naturalmente buon voto a tutti il prossimo 7 e 8 giugno per il ballottaggio qui a Tricase. Ringrazio il nostro direttore Lucio Del Casale in regia e i due candidati sindaco per aver accettato il nostro invito. Se vi va di stringervi la mano, certo, a favore di camera, chiudiamo così allora la nostra diretta, ricordando anche che proprio nella fase di scrutinio noi seguiremo in diretta i risultati qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Grazie ancora per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
3: Speciale Mondo Radio. Speciale.

0: pubblicità.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici. Zona industriale a Diso. Via Piemonte 12. Telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
2: La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
3: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
7: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
8: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
10: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: 22 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
1: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
2: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant La Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.

0: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara, in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Chi ama la musica chiama Mondoradio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 229.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con la MotoGP. Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello. Il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martini e a più 39 su Di Giannantonio. È stato bellissimo, un sogno che avevo fin da bambino, le sue parole dopo la vittoria. Ciclismo, il Giro d'Italia in corona Jonas Vingegaard, dominatore della corsa rosa, nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint per Jonathan Milan nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo agli altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. Elisa Balsamo va invece alla seconda tappa del Giro Women, 156 km da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl Trek, classe 1998, ha battuto in volata sul traguardo l'irlandese Gillespie e Chiara Consonni. Balsamo resta così in maglia rosa. Calcio 16, le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli Stati Uniti, ma con il brivido. 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026, dopo 21 partite a digiuno. Davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã, il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vázquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone, finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera, che batte 4-1 la Giordania. Ma la vera sorpresa della serata è Capoverde, che con un 3-0 si libera della Serbia. La Champions League, il giorno dopo il trionfo, il Paris Saint-Germain è tornato ieri a Parigi per celebrare con i trofei il secondo titolo europeo consecutivo. Circa 100.000 persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel, con la squadra poi ricevuta all'Eliseo da Macron e diretta infine al Parco dei Principi per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Dal presidente francese la condanna dopo gli incidenti del giorno precedente, con un morto e centinaia di feriti. Playoff di basket, al termine di un weekend decisamente complicato dentro e fuori dal campo, la Germania Brescia si rialza e vince gara 2 85-79 nella serie contro Milano, pareggiando i conti sull'1-1. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia mercoledì 3 giugno alle 20. Volley, giornata no per l'Italia, sconfitta ieri 3-0 della Turchia in amichevole. Gli azzurri, con pochi big, hanno commesso molti errori. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni in Volley Nations League in vista dell'Europeo. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle condizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim, citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta anche a bloccare Baleb Mandeb sul Mar Rosso.
1: Prosegue dunque l'offensiva di Israele e Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
2: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante Ionio della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
1: Nuovo capitolo del caso Garlasco. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l'inviato del programma Le Iene Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto, sono indagati dalla procura di Milano. I reati ipotizzati sono istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione, della calunnia e diffamazione aggravata, con segnalazioni su possibili profili di frode processuale e depistaggio.
2: Non ce l'ha fatta Marius Iconomu, 33enne ex difensore, tra le altre, di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato ricoverato in condizioni critiche. Lo scorso 23 maggio a Giannina, sua città natale in Grecia, Iconomu stava viaggiando sulla sua moto quando si è scontrato con un'auto. È stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, ma a distanza di 9 giorni è arrivata la notizia del suo decesso.
1: Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: Questa è
1: pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
1: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni con Trada Fontanelle.
2: Muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
5: home. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
6: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
7: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
8: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
9: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
8: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
9: Hanno anche l'antimuffa?
8: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
12: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
14: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 0833 54 60 72.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: pubblicità.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
2: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichez 8. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
5: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
8: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.

0: talk about.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: questa è Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un ultra leggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Val Brembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.
1: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.
2: Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. È stato arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano, accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco.
1: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima su X. Intanto la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che la probabilità che cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti i salti è alta se gli attacchi israeliani contro il Libano non cesseranno.
2: Prosegue infatti l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
1: Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero 1 al mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis. È pronta per fare il suo rientro al WTA del Queens 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. 4 volte medaglia d'oro olimpica, è anche l'unica giocatrice ad aver completato il Career Golden Slam, sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queens Club, come ingresso wildcard del doppio che si svolgerà dall'8 al 14 giugno.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza.

0: BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Tutti i frutti, tutte le X del presente, tutte le X del passato, tutte le X del futuro. Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
5: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
4: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
6: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
9: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto piemontese della A26 dei Trafori, tra l'uscita per la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova. In Liguria code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Code per traffico intenso sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Savona verso Genova. Sempre per traffico si registrano code sulla A26 dei Trafori tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Trafficata anche la A12 Genova-Rosignano con code a tratti tra Genova Nervi e il bivio per la Milano-Genova. Traffico rallentato sul tratto veneto della A13 Bologna-Padova per temporali in atto tra Monselice e Terme Euganee. In Emilia-Romagna code a tratti per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Faenza e Imola in direzione Bologna. In Campania code per un incidente sulla A3 Napoli-Salerno tra San Giorgio a Cremano ed Ercolano in direzione Salerno. Piogge e temporali stanno interessando vaste aree del centro-nord. La Protezione Civile, lo ricordiamo, ha emesso per la giornata di oggi un avviso di condizioni meteo avverse per temporali su 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
8: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
9: Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.

Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord-ovest tempo perturbato con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone, rischio grandine, temperature netto calo massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Music Box, Music Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità. E a Locugnano

0: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. Apriamo con la cronaca. La notte tra venerdì e sabato una giovane infermiera e un operatore sociosanitario di Sanità Service sono stati aggrediti al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce da due donne, madre e figlia, in attesa di essere visitate. Secondo una prima ricostruzione alla base dell'episodio ci sarebbero i tempi d'attesa. Le due donne avrebbero colpito l'infermiera con uno schiaffo al volto. L'operatore, intervenuto per difenderla, sarebbe stato invece raggiunto da un pugno. Sul posto sono dovuti intervenire gli agenti del posto fisso di polizia, che hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti per identificare le responsabili dell'aggressione. Non si tratta di un episodio isolato. Il pronto soccorso del Vito Fazzi è tornato ancora una volta al centro di un caso di violenza nei confronti del personale sanitario. La polizia di Lecce ha intensificato i controlli sul territorio provinciale nell'ultima settimana, concentrando le attività tra i comuni di Copertino, Gallipoli, Nardò, Racale e Taviano. Le forze dell'ordine hanno identificato 3.850 persone e controllato oltre 1.600 veicoli. A Nardò gli agenti hanno ispezionato 4 bar, riscontrando un illecito amministrativo per occupazione abusiva di suolo pubblico ed elevando 10 sanzioni per violazioni al codice della strada. L'azione di contrasto al traffico di droga ha portato invece alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio di un 46enne residente a Ruffano, che avrebbe utilizzato un bed and breakfast come base logistica per la propria attività illecita. Ha scelto il rito abbreviato condizionato dall'ascolto della persona offesa. Il trentenne dell'Eccese, chiamato a rispondere di maltrattamenti aggravati, lesioni personali e violenza sessuale nei confronti della ex convivente. Secondo quanto ricostruito, tra il 2023 e il dicembre dello scorso anno, l'uomo avrebbe sottoposto la compagna a una serie di violenze fisiche, sessuali e psicologiche. Tra gli episodi al vaglio della GUP, uno dei più gravi risale alla vigilia di Capodanno, quando l'imputato avrebbe schiaffeggiato la donna mentre stringeva tra le braccia il figlio neonato. Le aggressioni sarebbero continuate nei mesi successivi fino alla denuncia e all'avvio delle indagini. Abbiamo argomento il lavoro. Sono 730 le posizioni aperte nell'Eccese. I numeri sono quelli contenuti nel consueto report settimanale di Arpal Puglia e nei 262 annunci pubblicati all'interno. Il comparto che traina nettamente la richiesta è il settore del turismo, ristorazione e food delivery, che da solo offre ben 230 inserimenti. Seguono, con numeri significativi, l'ambito delle costruzioni, installazioni, impianti con 121 posizioni e il settore pulizie e multiservizi. Notevole anche la richiesta nel comparto delle telecomunicazioni. Via via tutti gli altri disponibili sul portale lavoroperte.regione.puglia.it. Chiudiamo infine col calcio. Lecce, mercoledì 3 giugno alle ore 10, la sala del Mercury Hotel President di Lecce ospiterà un incontro con i media che si preannuncia storico. Al tavolo dei relatori siederanno infatti il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino. Sarà il momento della verità, l'occasione per fare chiarezza dopo una settimana convulsa, con l'annuncio dell'addio del direttore di Vernore, che ha tenuto banco dopo la festa della Salvezza. Il giorno dopo il grande scossone, il club è costretto a guardare avanti e a ridisegnare l'organigramma tecnico. La soluzione più immediata e naturale sarebbe quella di Stefano Trinchera. Il direttore sportivo salentino ha infatti ancora 2 anni di contratto e ha condiviso tutte le operazioni al fianco di Corvino. Al momento Trinchera non ha ancora avuto colloqui ufficiali con i vertici societari e probabilmente mercoledì, oltre al futuro di Corvino, sarà comunicato anche quello di Trinchera. Nel frattempo, dietro le quinte, si valuta un ventaglio di profili per la possibile successione.
1: L'almanacco di domani.
0: Domani è martedì 2 giugno e la chiesa ricorda Santi Marcellino e Pietro. I fatti di domani: partiamo dal 1882, quando a Caprera muore quasi 75enne il condottiero Giuseppe Garibaldi. 1891, l'International Board di Calcio stabilisce la regola del calcio di rigore. 1896, Marconi deposita la richiesta di brevetto per la radio. 1946, referendum italiano per scegliere tra monarchia e repubblica. Nel 48, prima festa della Repubblica Italiana. Nel 53, Elisabetta II viene incoronata regina del Regno Unito. 77, Indro Montanelli viene ferito dai terroristi delle Brigate Rosse. Nell'81, in un incidente d'auto, muore a Roma il cantautore Rino Gaetano.

0: Nel 2002 il ciclista Paolo Savoldelli vince il Giro d'Italia. E tra i nati il 2 giugno, nel 1835 Papa Pio X, 1945 Rita Borsellino, attivista e politica, nel 1947 Bruno Longhi, giornalista sportivo, lo stesso giorno è nato l'ex tuffatore Giorgio Cagnotto, nel 60 il cantante Tony Hadley, 70 Walter Nudo, presentatore e attore, 76 il tastierista e fondatore dei King Tim Rice-Oxley, 85 Giulia Michelini, attrice. Previsioni meteo, domani sarà un 2 giugno caratterizzato ancora da scirocco, anche moderato, da cielo sereno o poco nuvoloso, mari poco mossi, temperature massime che toccheranno i 32 gradi. Il proverbio dice contadini, scarpe grosse e cervelli fini. Chiediamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Mondo Radio, tutti frutti.
3: Pubblicità.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
3: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa.
3: Esatto, mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
5: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
0: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
7: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
9: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
10: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
9: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
10: Hanno anche l'antimuffa?
9: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
11: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
12: home. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
13: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
14: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
15: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
16: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
17: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
5: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
6: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
3: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
4: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, contrada Fontanelle.
5: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla A16 Napoli-Canosa. Lavori sulla statale 16 Adriatica comportano riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Polignano a Mare e Monopoli Sud nelle due direzioni. Prestare attenzione. Proseguono i lavori sulla Brindisi-Lecce con riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Surbo in direzione Brindisi. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Domani, martedì 2 giugno, a Lecce città, in occasione della Festa della Repubblica, per consentire il regolare svolgimento di una cerimonia commemorativa nei pressi del Monumento dei Caduti, disposte dalle 8.30 alle 10, modifica la viabilità in Piazza d'Italia, via dei Verardi, via Brunetti e viale Francesco Loré. Prestare attenzione alla segnaletica. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. It's gone.

0: disco.
1: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Greatest Hits.
3: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio, tutti frutti, ma proprio tutti, eh.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Blue Note, dal 1994 solo su Mondo Radio.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.
1: Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

0: carioca.
1: Blue Note su Mondo Radio.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.